Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Kiel.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Away. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Toń o starter pan. Prigionieri d'azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato, un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Lush.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Campania. Cielo sereno, un poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, qualche nuvoletta magari nelle zone interne, ma senza grandi conseguenze, e con temperature anche piacevoli, soprattutto questo sabato, con il caldo che si fa sentire ma senza raggiungere punte eccessivamente alte, massime non oltre i 30 gradi. Però a partire da domenica temperature in progressivo aumento, settimana prossima si tornerà un po' a sudare. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic 80 litri, classe B, funzione eco e a soli 139,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici.

0: Cassina, Modul Nova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
5: Da più me.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buon sabato da Lucio Pengue. In apertura alla cronaca, una lite condominiale per il deposito dei rifiuti si è trasformata in tragedia. Bosco Treccase, Salvatore Solimene, 46 anni, è stato ucciso a colpi di pistola nel garage del palazzo in cui viveva. Secondo una prima ricostruzione, un proiettile avrebbe reciso l'arteria femorale, ferito gravemente. L'uomo sarebbe riuscito a raggiungere il proprio appartamento, dove poi è deceduto. Dopo ore di indagini e ricerche, i carabinieri hanno eseguito nella notte due fermi emessi dalla procura di Torre Annunziata. Si tratta di Antonio Guastafierro, 27 anni, e Fulvio Titas, 33 anni. Secondo gli investigatori, sarebbe stato Guastafierro a sparare al culmine della discussione avvenuta nel garage condominiale. Cambiamo argomento, via libera alla rottamazione delle cartelle esattoriali per tasse e multe stradali non pagate a Napoli. Fino al 2023 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la delibera che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione versando degli importi dovuti senza sanzioni e interessi. Le domande potranno essere presentate a partire dal mese di settembre. Sul tavolo ci sono oltre 2 miliardi di euro di crediti da recuperare. Novità anche sul fronte del servizio idrico cittadino. ABC Napoli, l'azienda che gestisce l'acquedotto del capoluogo, si prepara a diventare una società per azioni a capitale interamente pubblico. La trasformazione, discussa nell'ambito dell'ente idrico campano, viene ritenuta necessaria per affrontare le future sfide gestionali e gli investimenti nel settore. Resta aperto il confronto con i comitati che si battono per la tutela dell'acqua pubblica. Passiamo allo sport. È stato sorteggiato il calendario della stagione 2026-2027. Per il Napoli l'avvio sarà subito impegnativo. La seconda e la terza giornata di campionato gli azzurri affronteranno Como e Inter sia nel girone d'andata che quello di ritorno. La sfida contro la Juventus è in programma la decima giornata all'Allianz Stadium, mentre il big match contro il Milan arriverà alla quindicesima giornata allo stadio Maradona. Prosegue intanto la programmazione della nuova stagione azzurra con grande attesa per le prime uscite ufficiali della stagione guidata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che presto verrà ufficializzato. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Buona giornata.

0: Amiche, amici, buongiorno, buongiorno, buon sabato 6 giugno, inizia Yes and Oogie's Kiss con le sue tre ore. E se vi sintonizzate anche sul canale 76 del Digitale Terrestre, potete vedere la gioia sul volto del mio collega Rosario Verde.
1: Beh, sì, io vengo elegante, vengo vestito elegante, poi sì, faccio un programma, capari stanco pulito, cango, ma che so.
0: Estate.
1: Guarda a chi lo come stava su.
0: Vabbè,
1: ma ci portate il fravolo, perché credi? È sabato, fa caldo.
0: Cioè, ricordiamo che si possono introdurre cibi e bevande sugli stabilimenti balneari, non ve lo possono impedire.
1: Qua non ci può fare.
0: Vabbè,
1: va bene, pare che stiamo un po' pulito qui su Yes and Oogie's Kiss con lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno.
1: Un microfono.
0: Eccoci qua, buongiorno anche a Simone Zaccaria. Zaccaria, cortesemente il lettino lì vicino la riva per me. Grazie, iniziamo.
1: Ma
0: le nostre
1: fotografie in mano, vuoi?
0: Vai. Poi faremo anche noi fotografie, sappilo. Iniziamo con le nostre tre

0: Allora iniziamo sabato.
1: Vai a fare un giro. Vai, apro io il programma, poi tu entri dopo. Entri dopo. Allora,
0: abbiamo già
1: fatto. Entri a Liet Fatta, va bene? A Liet Fatta. Si dice a Napoli, cioè a Liet Fatta, cioè a cose fatte. Capito?
2: Tu mi vuoi portare a letto?
1: No, Fred,
0: tu sei veramente
1: un figlio.
0: Tra tante cose che
1: hai
0: puoi
1: fatto
0: dire,
1: un figlio con quella e con me no.
0: Non ti azzardare a chiamarla quella.
1: Vabbè.
0: Che quella è la donna migliore al mondo.
1: E ciò credo, se pigliate una santa.
0: Certo, una santa
1: è
0: donna, santa Sofia da Portici, grazie.
1: Povera Cristiana, povera Cristiana.
0: Lo sai che dopo San Ciro adesso si pensa di fare Santa Sofia, Santa Patrona.
1: Santa Sofia bis, che già c'è sta, sì.
0: Che vuoi fare? Vabbè, va bene, andare?
1: No, Pisacane, ora parliamo rocorri napoletani, alla solidarietà di Napoletano, perché il napoletano quando ti vedi in difficoltà a te, no?
0: Sì, cioè, fai sospeso.
1: Che ti cioè questa coppa macchina, un napoletano si sente male, cioè ti deve aiutare, capito?
0: Ti presta la macchina,
1: cioè,
0: è vero.
1: Portici, ne può capirsi cosa. Qua sono ci sono circondato dai porticesi.
0: È vero.
1: Ti è venuto pure Pierusso, ciao Pio.
0: Grande Pio!
1: Ciao Pio, anche
0: Mario. Anche Mario.
1: Mario, Massimo.
0: Vedi
1: Mario,
0: la sua memoria labile.
1: Samma là.
0: Si è presentato 30 secondi fa. Come si chiama quello là dietro?
1: Non mi ricordo. Allora,
0: manco il parente, ti ricordavo.
1: Allora, la solidarietà dei napoletani, perché sì, il napoletano, quando vede un altro napoletano, ma un altro che sta in difficoltà, va sempre ad aiutare. E qua scatta anche l'inventiva del napoletano, come aiutare il prossimo. Sui social, il mercato delle auto già intestate.
0: In che senso?
1: Allora sui social il mercato delle auto già intestate, il prestanove per evitare multe e fermi amministrativi. Per esempio, che tieni una multa, per esempio io ti vendo una macchina già intestata, così la multa non va a te, va, hai capito? Ed anche viene anche meno, per esempio una Clio 2010, una Punto 2014, una Mercedes classe B
0: pure
1: del 2008, tutte vendute a circa 1.000 euro. Manca assai.
0: Ma non si può fare.
1: Prezzi decisamente molto più bassi di quelli che si possono trovare sul mercato, dice Nico Falco, che è l'autore di questo programma, di questo
0: probabile
1: articolo.
0: Anche del programma.
1: Per esempio, già ci sta, vi porto l'esempio prima di dare la parola al giornalista che ci spiego. Vendo già intestata a società, scrive un utente. Non domandate cosa significa a chi non sa perché. Non vi rispondo, dice, in sostanza
0: non
1: si rivolge.
0: Non ho capito la ceppa, scusami.
1: Dice lui, vendo macchina c'è intestato, non mi dite
0: non chiedete
1: perché
0: accattatele basta.
1: Già chissà, cioè lui si rivolge già chissà il gioco, hai capito?
0: Zitta chissà voi Ugo.
1: Ecco, noi ce ne parli di questa solidarietà tutta nostra.
0: Ma è una truffa.
1: Nico, ma quando mai? Nico Falco, che è l'autore di fanpage di questo articolo. Ciao Nico,
0: buongiorno Nico.
3: Ciao, buongiorno, è sempre un piacere essere ospite da voi, grazie.
0: Ciao, guarda, Nico, questa cosa mi rincuora, Nico, sappilo.
1: Allora, Nico, stavamo parlando di questo cuore dei napoletani, ecco, che vengono incontro a chi ha le multe, a chi ha queste cose. Spiegaci un po' questo meccanismo, vai.
3: Sì, guarda, è una cosa molto semplice. Mettiamo che tu lavori in nero, quindi non hai ufficialmente entrate, tu vuoi comprare una macchina,
1: sì,
3: e non te la puoi comprare.
1: No.
3: Quello che fai, te la compri già intestata.
1: Vedi?
3: Questo che significa? Che quella macchina tu in realtà non la compri perché il passaggio di proprietà non lo fai, paghi molto meno e vai in giro con questa macchina. Poi ci sono una serie di implicazioni legali, tipo che non è tua e se ti fermano da sequestro.
1: Quisquiglie. Senti Nico, ma come funziona questa cosa? Io cammino sulla tangenziale con questa macchina, prendo la multa per eccesso di velocità, chi va questa multa poi?
3: Al proprietario, e mi dite tu il proprietario.
1: E allora è strunzo, cioè, scusa, se l'operaio vende una macchina.
0: Non usare terminologie tecniche con Nico Falco, per favore.
3: E dipende, perché il proprietario potrebbe essere o il classico vecchietto di 90 anni a cui vengono intestate 100 macchine,
1: ho capito.
3: E quindi gli danno 20-30 euro e lui fa il prestanome, o una bella società già fallita.
1: Ah, ho capito.
3: Non paga niente.
1: Ho capito.
3: Il problema nel caso della società, ci sta ancora un altro problema, è che se la società è già fallita e la macchina è un bene aziendale, vuol dire che va sequestrata e va venduta per saldare i creditori, no?
1: Certo, sì.
3: E quindi tu rischi pure l'accusa di riciclaggio, tra l'altro.
1: E capì, accusa, pure l'accusa, cioè.
0: Ma
1: non
0: ridere, è una cosa gravissima.
1: È allegata.
0: Ma c'è gente che sta facendo sta cosa, Nico.
1: Sì.
3: Ma se gente che evidentemente sta facendo sta cosa, te ne accorgi dagli annunci, allora se tu compri una macchina usata, è ovvio che sia già intestata, perché c'ha già un proprietario.
2: Certo.
3: Però se tu mi specifichi nell'annuncio, già intestata camerale, già intestata società, ci aspetta, ma forse c'è qualcos'altro sotto. Poi ci sta quello bellissimo che cioè, vende la macchina intestata a un disabile. E specifica, dice, guarda, c'è un fermo amministrativo, però non ti preoccupare, tanto intestata al disabile, si fa la deroga e tu la puoi usare lo stesso.
0: Ok, ma a me mi fermano che sto guidando una di queste macchine. Cioè, io che cosa dico una volta che questi mi chiedono i documenti? Cioè, come
1: brigati,
0: mi giustifico?
1: Va buio. Brigati, va buio.
0: Oh no, Rico. Cioè, che gli dico a quello?
3: Che gli puoi dire? Me l'hanno prestata?
1: Non l'hanno prestata, non lo so.
0: È una società che è fallita. Cioè, chi me l'ha prestata?
1: Che ne sai, cioè, ci fai. Infatti chi si come l'ha prestata? Oh no!
3: Dicevo, veramente è fallito, a me non mi hanno avvisato.
1: È bellissima sta cosa!
0: Ma no!
1: È bellissima, è bellissima!
3: Fin quando però non ti fermano, appunto, ti sequestrano la macchina e tu hai perso pure i soldi, vabbè che l'hai pagato 1000 euro invece 4-5 mila.
1: Sì.
3: Però ti schia denuncia, la macchina non c'era più, ti tolgono i soldi. Se sei una persona che non ha niente da perdere, voglio dire, gli dai la macchina.
2: Tanto non è penale, no? Cioè, non è penale sta cosa.
3: No, no, un momento. Se sono stata bene aziendale, è penale.
2: È penale. Quindi c'è anche.
0: Poi scusami, noi la stiamo mettendo alla leggera, nel senso che stiamo immaginando che sabato sera io vengo fermato a un posto di blocco, mi fanno un controllo. Dico per dire.
2: Ah.
0: Ok, ma se io faccio anche un benché minimo incidente, per carità, senza reali conseguenze, però faccio un tamponamento, qualcosa, oppure faccio qualcosa di grave e mi trovo con questa situazione, penso che rischio qualcosa di grosso.
2: Ma neanche, perché?
3: Allora, sostanzialmente tu in teoria potresti anche tenere un'assicurazione intestata a te su una macchina di altri se te la fanno fare, eccetera.
2: Vedi?
3: Però nel momento in cui fai un incidente e si vede che la macchina non è la tua, e non è perché non stiamo parlando di, che ne so, io che giro con la macchina di mio fratello, di un amico, no, stiamo parlando di un sistema diverso. L'assicurazione si rivale su di te. Una volta capito che è una truffa, non è una trust, eccetera.
0: A me se non concesso che io abbia fatto, cioè, una cosa di civiltà nell'ambito di inciviltà, cioè io mi compro questa macchina e poi mi ci intesto sopra un'assicurazione. Follia, perché mi fanno un buco in petto, penso, no? Vado a pagare.
3: Allora, guarda, l'ho chiesto recentemente per un motorino, mi hanno chiesto 2000 euro.
2: Oh.
3: Quindi
0: un motorino di...
1: Vabbè, Nico, va, cioè, ma grazie.
0: Grazie.
1: Allora, andate a vedere le inchieste di Nico Falco sui social.
0: Bellissimo.
1: Su Instagram e su TikTok, che sono sempre molto interessanti e molto divertenti, insomma, divertente, mo, insomma, su fatti,
0: diciamo,
1: di cronaca.
0: Diciamo,
1: però...
0: che lui le intorta in un modo un po' più simpatico, ma sono molto gravi le cose che lui va a raccontare, insomma.
1: Seguite Nico Falco. Ciao Nico.
0: Ciao Nico, un abbraccio.
1: Va bene.
0: Quindi, insomma, noi a Napoli abbiamo preso questa abitudine e vogliamo fare la targa polacca e la macchina non è più nostra. Ci facciamo sto sistema.
1: Ma
0: poi
1: io sapevo che andava a parlare questa cosa. Dai, ci trovate, fanno uccidere, vai. Io ci vado tu.
0: Zitto, mettiamo la canzone. Ho
1: la macchina ancora.
0: Canzone, vai.

0: noi poi dici che noi del sud non abbiamo inventiva, non abbiamo inventiva. Guarda, sì, guarda che meccanismo che si è creato.
1: Ma è illegale.
0: Ma pochissima donna.
1: Questa inventiva fosse fatta bene, no?
0: Tirati a portici, non venire più. Allora, 081, c'hai qualche cosa? Scusa, come ti chiami?
1: Se qua sta Napoli.

0: sole, vedi?
1: A peccato non l'abbiamo letto quando c'era,
0: cioè, a noi nessuno ci invita da nessuna parte.
1: Mi cangiamo mai.
0: Ma sono anni che dobbiamo andare a Sorrento, ti ricordi? Ogni estate
1: ci invita pure quell'altro amico col ristorante. Sì, sì, sono problemi dei tuoi, non sono problemi tu. Fai il fonico, fai il fonico, hai capito? Fa pure una lavata in terra, che pure è importante. L'igiene è una cosa.
0: C'è un amico però che fa notare, guarda, che questa si chiama Capelignam.
1: A Capelignam, sì, per bravo. Cioè, è un'invenzione nostra, hai capito?
0: Non, ma non è una bella invenzione, lo sai. Cioè, non è l'aspirina, capito? Cioè, non è che hai inventato la penicillina.
1: Sì, ma non ti ho chiesto se è bello o brutto, cosa ne pensi. Cioè, ho fatto
0: no, tu ne stai parlando come se fosse una cosa positiva, capito?
1: Che ne è positivo.
0: No!
1: Come?
0: Ma perché sei
1: creconomia, creconomia.
0: Scusami, se io sono alla guida, se sono alla guida di una vettura dove so che non avrò conseguenze nel momento in cui vado a infrangere sotto svariati punti di vista il codice della strada.
1: Non è bello? Non è bello. Dico, non è bello.
0: No, perché
1: in che paese del mondo c'è? In quale altra città c'è?
0: Provocare.
2: C'era una cosa.
1: Sì.
2: Ma in che senso che se la macchina non è tua,
1: se si stanno formando,
2: firmano, allora te la sequestrano. Io perché non posso portare la macchina di un'altra persona?
0: No, aspetta.
1: Sì, l'ha spiegato, non è il tuo fratello, tua sorella oppure la macchina di Marco. Ma fermi, chi lo va a vedere Marco Pesacane esiste. Cioè, ma se va a vedere quello sulla targa è una società fallita.
0: Esatto.
1: Tu stai ricettando una cosa e non è.
0: Cioè, quel mezzo dovrebbe essere utilizzato per recuperare.
1: Che si sta mangiando, guarda che si sta,
0: ragazzi,
1: mangiando.
0: Di prima mattina sono le 10:18, la foto è di un minuto fa.
1: Bella.
0: Una pizza fritta con una bella birra. Beh, sei l'amico Giuseppe. Solo lui poteva essere. Giuseppe che
1: sì. 20 kg saranno.
0: Vabbè.
1: Quanti calori sono?
0: Cioè, capito?
1: Non le arde calori.
0: E io ho una macchina con cui posso fare quello che voglio. Non me ne frega niente che mi metto in doppia fila. Che mi metto sul marciapiede e vado a rompere le palle agli onesti cittadini.
3: Fai sempre cose, cioè, sempre difficili. Difficile. E che fa?
1: Mamma mia. Insomma, è una macchina con i superpoteri. Mi chiama che i superpoteri.
0: No, non ce li hai.
1: Batman.
0: Poi andiamo a Padova. Camminiamo per Padova e facciamo: ah, però bella, che civiltà!
1: A Padova si vendono i tram.
0: Guarda come vanno piano a Padova.
1: A Padova ci sono i tram. Allora, 081, scusate, non ce la faccio a parlare qui. 081 546 6873.
0: Mi taccio.
1: Rimane, fa festa. Rimane.
0: Ma pure tu fai festa domani, domenica.
1: Domenica, vabbè, vieni lunedì all'ora. 081 546 6873. Ci è venuto a trovare anche Pio Russo, che è venuto. Se vuoi parlare, puoi parlare anche dal microfono. Se vuoi intervenire, se vuoi dire per il notiziario, vuoi dire dove stai là.
0: Secondo me, se lo dice lui, viene meglio. Cioè, nel senso,
1: se lo dice lui, ti apre il microfono.
0: Ci dà delle notizie sicuramente più interessanti. Vabbè, insomma, io lo dico comunque che da diverso tempo che noto un po' di leggerezza.
1: Noto, sei in Sicilia, noto. Bella, bella notte.
0: Ci sono stato.
1: Bella
4: notte. E in quale città è successa questa cosa? In quale città? A Bologna?
0: No.
4: A Milano?
0: No.
4: In quale città?
0: Ragazzi, bisogna capire di quando è la notizia, perché non sappiamo se ne parlerà lunedì o se ne ha parlato già ieri.
1: Però avete ragione, hai ragione, la cosa è illegale, va bene, è illegale, però... Quello che dico io, la fantasia, pure nell'illegalità, un milanese che è illegale, per esempio un milanese illegale, esiste un milanese che fa cose illegali, no?
0: Sicuramente.
1: Esiste un toscano che fa cose illegali, ci sta, statisticamente ci sta, per favore. Ci vengono e si pensate. Cioè, capire la fantasia, no, anche no. del
0: non è una questione di fantasia.
1: È una questione di fantasia.
0: No, è una questione di coraggio.
1: Tu ci ripensate.
0: No, però aspetta, è una questione di coraggio, perché nel senso, magari uno in Toscana, in Piemonte, a Milano, a Bologna, la pensa questa cosa, poi si guarda tra di loro e fa: "Ah, non si può mica fare questo".
1: Vedi, cioè, non sono proprio.
0: A Napoli invece scelgo futti, ma proprio vediamo una cosa che chiamiamo coraggio,
1: che c'entra a Napoli?
0: Scusa, è successo a Napoli questa
1: cosa. È un fatto terribile, quando nasci a Napoli nasci già in malvivenza.
0: Non
1: lo tagliano, non lo imbellicano, fanno un ship.
0: Io batto pure denuncia, ancora non mi
1: hanno
0: avanzato. Pronto? Vedi, questa è una colazione, c'è un amico che ci manda un cornetto sporco di cioccolata, guarda qua, vedi che trasporta.
1: Pronto?
5: Buongiorno,
1: ciao.
5: Buongiorno ragazzi, sai, io ti volevo dire una cosa.
1: Dimmi.
5: Inerente alla situazione delle macchine, 2 anni fa feci un incidente,
1: sì.
5: Ho dovuto buttare la macchina e mi proposero di comprare una macchina, diciamo, con la targa polacca.
1: Aia.
5: Io all'epoca ero titubante, sì. E non l'ho presa, normale, pago l'assicurazione perché è una seconda macchina. Oggi penso e dico che festo.

0: Invece noi hai fatto bene perché non so se hai saputo.
1: No, però sì. Io quello voglio dire. Oggi loro si sono focalizzati sul fatto delle targhe polacche, no? Però per 50 anni il governo non si è mai focalizzato sul fatto che ci sono queste disparità di tariffe sulle assicurazioni. Sì. Allora, io oggi che cosa ho fatto? Essendo che io vivo a Melito, molto trafficata, ho comprato una bici elettrica.
2: Ok.
1: Mi sono pure informato, prima che ne esce la legge, per fare un'assicurazione RC, con anche il furto, se la vengono a prendere dal garage, dovrei pagare 100-120 euro all'anno. Io così la faccio, perché secondo me è un costo giusto parametrato a quello che io sto facendo.
0: Sì, ti sto dicendo una cosa, però se mi fai finire così eviti di fare tutto il discorso. Anche le targhe polacche, a me è finita, perché le società che fittano quelle là legali, che ti danno la macchina, hanno detto per la revisione la macchina deve tornare in Bologna, non la possiamo fare più là. Quindi insomma, se ti prendi una targa polacca devi tornare per forza in Bologna con la macchina per fare revisione e poi tornare in Italia. Quindi è totalmente inutile.
3: Quello che risparmi praticamente l'assicurazione ce lo perdi due volte.
1: Ho capito, ragazzi, ma il focus non è questo, è che l'hanno fatto finire perché le assicurazioni si sono lamentate, hanno detto qua non stiamo andando a guadagnare più come prima. Allora io vedo Emilio Borrelli che ogni tanto
0: l'ha fatta a battaglia. Emilio Borrelli la battaglia, l'unico che è andato in Parlamento a fare questa battaglia.
1: È l'unico che tutela il contribuente napoletano, ma tutto il resto va fatto tutto quanto per venire da noi, il fratello caro. Quindi oggi come oggi io dico, stanno adesso spostano l'attenzione, una volta che hanno fatto le targhe polacche, io ti dico, sul terno in un car faranno di tutto per fare il fatto delle biciclette. Allora io mi sto anticipando.
0: Ma già fermà però, ma anticipiamo la pubblicità, rimane non scendere, domani non scendere, vai.
4: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini.

del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: hanno la macchina intestata ad altri, a società vendute per 1000 euro, che poi voglio dire, io no, pure tu che ti compri sta macchina che non fai un passaggio di proprietà, ma dai 1000 euro a uno così cash, ti metti in una macchina e te ne vai, cioè,
1: Sara, mettiamola così, tu lo faresti mai?
0: No.
1: Oh, e basta, levatami.
0: Ma perché tu lo faresti?
1: Ma non ho necessità di farlo, cioè, però se tenessi proprio la necessità, fine caga, da già dicere.
0: No, sai, perché poi dici, vabbè, ma quelli ci sono molte persone che non hanno le possibilità di qua. Di là,
1: ma ragazzi, non pensi che qua si faccia per un fatto di necessità?
0: Vabbè, perché così puoi fare quello che vuoi senza pagare multe, senza avere firme amministrative.
1: Capì? La supercar.
0: Vabbè, andiamo avanti alle
1: cose. Tutto allora in coppa tangenziale in piglia multo, perché ci interviene la fine, vai piglia multo.
0: Ragazzi, se la finite di mandarci le foto di quello che vi state mangiando,
1: che si sta mangiando.
0: Andrea si sta mangiando la parigina, va boia.
1: Buona.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, abbiamo al telefono un avvocato che ci sta ascoltando, si chiama Fabrizio e ci vuole spiegare qualcosa. Ciao,
0: buongiorno,
1: Fabrizio.
0: Avvocato.
1: Buongiorno, avvocato.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Spiego, io ho fatto uno studio,
1: sì,
2: nel quale il codice dell'assicurazione, e diciamo le assicurazioni hanno l'obbligo di contrarre.
1: In che senso? Scusi, poi siamo ignoranti, che significa?
2: Vuol dire che nel momento in cui hanno l'autorizzazione a fare a diventare assicurazione, loro hanno l'obbligo verso il cittadino a fare le assicurazioni.
1: Ah, di far fare le assicurazioni. Sì, vabbè, ma è nominale sta cosa, no?
2: Sì, non è che è nominale, il problema è che la Cassazione più volte si è espressa che fare delle tariffe così alte è eludere l'obbligo di contrarre. Quindi questo teoricamente è un'irregolarità grave che tutte le assicurazioni fanno, perché mettendo una polizza a 3.000 euro io sto evitando di contrarre su quel mercato.
1: Sì, ma chi gli, scusi avvocato, ma chi gli può dire qualcosa? La politica? La magistratura? Chi lo dice?
2: Ma purtroppo nella politica ci sono personaggi noti che hanno, diciamo, parenti che hanno anche le assicurazioni.
0: O parente, famoso parente.
1: Famoso parente. Dico, ma la magistratura non potrebbe intervenire?
2: Credo l'antitrust. Io ho fatto delle segnalazioni agli enti di vigilanza delle assicurazioni, però non hanno avuto esito. Nemmeno
1: certo.
2: Risposta, nemmeno protocollo.
1: Certo, chi si mette contro l'assicurazione e contro
2: e
1: i banchi?
2: Riguardo le targhe polacche, volevo fare un altro appunto.
1: Prego.
2: Quando noi paghiamo la polizza assicurativa, una parte della polizza, del premio, viene versato al fondo vittime della strada.
1: Sì.
2: Quindi che succede? Che le assicurazioni estere sono più concorrenziali sul mercato perché non vanno questo versamento. E inoltre, se ho un grande numero di veicoli che circolano su Napoli con targa polacca, la possibilità che questi possano incorrere in un incidente e scappare è molto più elevata, e questo va a gravare sul fondo vittime della strada. Quindi diciamo la situazione in campagna della situazione è drammatica da più versi, che da una parte cercano di non contare, però dall'altra pagano lo stesso.
0: Cioè, diciamo che con il meccanismo della targa polacca, al fine di chi poi subisce un incidente con questa targa, il rischio che rimanga con un cerino in mano è 3 volte più alto.
2: Nel caso del sinistro normale, nel caso invece del pirata della strada, in quel caso paghiamo tutto noi.
0: Ok, benissimo, bene, bene, bene.
1: Va bene, grazie avvocato.
0: Grazie avvocato, grazie. Benissimo. Andiamo avanti, ragazzi.
1: Ecco, se c'è qualche penalista che ci sta seguendo, come posso denunciare a chi? Cioè, posso fare qualche azione legale contro Pesacana?
0: Ti ricordo che per anni sei tu che hai sputato dal mio lato. Anche
1: no, non è sputare, Pesacana.
0: Certo che sputare.
1: Non è sputare, questo è sfogo proprio, è pronto.
3: Ragazzi, buongiorno, sono Pachi, da Quarto.
1: Ciao Pachi. Pascal,
3: vorrei esprimere il mio pensiero, no? Ma come mai non è possibile fare come si fanno agli altri stati, che cioè io sono Pasquale per esempio, e ho la mia targa personale, si faccia in sinistra solo quella targa posso avere nella mia vita.
1: E ma quello pure che la laga i numeri è personale, era tuo frate, non è che è intestato a te, quindi.
3: Perché non si può fare come si fa in America? Che uno si va a cattare una macchina e comunque c'ha la sua targa. Si fa in sinistra, si alza il tuo.
1: Sì, ma che differenza passa? Se io ho la mia macchina con la mia targa, con la targa è il rosario verde. Cioè,
0: no, lui dice: se tu c'hai la tua targa a persona, no? Sì. Ora ti compri la macchina, ti cambi la macchina, quella è la tua targa, sei sempre identificabile.
1: Invece
0: io adesso ho una macchina che c'ha una targa, me la levo, mi prendo una macchina con questa intestazione truffaldina e non ho più la macchina, capito? Cioè guido un veicolo ma non ho la mia targa su quel veicolo.
3: Questo dico, ragazzi, io posso mai
1: se sai, vi fate passaggio di proprietà,
3: camminare con 3 veicoli contemporaneamente.
0: No, diciamo che questa cosa andrebbe a dare un calcio molto forte a questo meccanismo di intestazione, questo sicuramente, amico mio.
3: Oh, ma anche alle pratiche assicurative, ragazzi, alle truffe, perché se tu ti rovini quella tua targa col tuo codice fiscale, il tuo premio sarà sempre più alto rispetto a chi non fa truffe.
0: No, ma non comunque, conosco molto no, bene il sistema assicurativo americano, però vabbè, mi fido di te.
1: No, vabbè, ciao amico mio, ciao, noi ci fermiamo un attimo, ci sta una canzoncina e torniamo subito. Vai.

0: Bada Bens qui su Kiss Kiss
1: Bada Bim Bada Bamba
0: qui su Kiss Kiss Napoli insieme a Marco Pisacane, io sono Rosario Verde, insomma a tempo perso faccio lo speaker.
1: Perché cos'altro fai?
0: Uscicolo, cioè ciao da Giuru Luci.
1: Uscicolo. Cioè lui cigola, capito?
0: È un cigolo.
1: È un cingolato. Buongiorno, pronto?
0: Fisica asciutto.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Buongiorno Francesco, ciao.
2: Allora ragazzi, oggi la giornata è per 3 ore, no?
0: Sì.
2: Come dice Marco, 3 ore!
1: 3 ore!
2: Ma volevo capire, su 3 anni che parlano di targa polacca,
0: sì,
2: assicurazione, paura che sono messo pure il reddito di cittadinanza in mezzo.
0: No, non c'è sta più il reddito di cittadinanza.
2: Cambiamo discorso,
0: sì. non c'è più quelli là che si lavoravano a nero, sono tornati a lavorare a nero, quindi siamo tutto pace.
2: Rosa,
0: d'accordo.
2: Rosa,
0: oui.
2: Vogliamo parlare un po' delle piramidi, che non è vero che sono state create dall'uomo?
0: No, parliamo della terza ora. La terza ora ci sarà anche il buon caro Andante che ci aggiornerà sulle...
1: Sì, anche perché gli devo chiedere a Carannante che fine ha fatto tre Atlas che sembrava
0: niente, non è un astronauta.
1: Questa rivoluzione astrofisica.
2: Ragazzi, scusatemi se vi interrompo. A proposito di alieni, ce n'è uno sulla vostra radio che fa un programma dalle 7 alle 9. Volete chiamarlo e vedere se è vero il fatto che quella pagava lui per stare con lui?
0: Sì, ma quanto mai? Ma non urlare.
2: No, sarà vero.
0: Ma non è. Ma io papà va a chi?
1: Questo sembra un po' il discorso di ieri. Ma perché andate in Freva? Cioè, se ha una persona che voi magari è discutibile come bellezza, è capitata una fortuna, ma perché dovete rosicare?
2: Ma voi state andando in Freva? Perché
1: ma guarda, faccia Rosario, guarda, inquadratelo.
2: Rosario va in Freva perché a lui nessuno ha dovuto chiudere.
0: Ma chi dai a te?
1: So anni che metti il tuo corpo in vendita e non ti caga nessuno, avanti, forza.
0: In vendita. blocca quiz, vabbè, ciao fratello,
1: ciao,
0: allora, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta, prego.
1: Dice un amico, la verità sul discorso assicurativo è che non si vuole risolvere, ma ognuno di noi ha un codice fiscale, altro che targa, basta inserirlo. A livello nazionale si sa tutto, anche se sono un truffatore delle assicurazioni.
0: Pronto? Qui Enzo, ciao.
3: Ragazzi, no, io lo sai la cosa per dire l'argomento di prima. A Manganiello parlavano perché quando facevo le cose la facevo ridere.
0: Ah, tu dici, facevo spettacolo, insomma, via. Un pure in agibilità. Dimmi Marco, vai.
1: No, leggevo questo messaggio, però è un po' più complessa la cosa. Dice, vorrei che mi spiegaste come mai qualsiasi cosa, anche se devo comprare le carote o le zucchine, devo obbedire alle norme europee, perché ci dicono che facciamo parte dell'Unione Europea.
0: Certo.
1: Allora, se tutti facciamo parte dell'Unione Europea, perché non posso fare un mutuo, un finanziamento, un'assicurazione presso qualsiasi banca o compagnia assicuratrice europea? Mistero dell'Unione Europea.
0: Sì, perché noi siamo, quello che dico sempre a Marco, non è che io sono anti-europeo, io vorrei diventare europeo, però facciteci a diventare europei.
1: Ma siamo un'Unione Europea.
0: E quello è il discorso, noi siamo soggetti a tutte le cose negative dell'Unione Europea, ma non ai lati positivi. Per esempio, se io mi volessi aprire un conto corrente in Germania, non lo posso fare. Se voglio usare un'assicurazione francese, non lo posso fare, è certo. Però per esempio adottare la stessa cosa degli Stati Uniti d'America, ecco, diventiamo gli Stati Uniti d'Europa, facciamo un governo europeo, eleggiamo il nostro presidente. Invece no, siamo in una specie di oligarchia, capisce che sistema è.
4: Rosario, vedi che attualmente ad ARC non è personalizzato, ad ARC è due veicoli, un
0: bagno
4: veicoli, un altro veicolo, un altro ad ARC. Da amico paghi, tenne ragione, in Germania si fa così, tu vai a motorizzazione, ti scegli ad ARC e i numeri che vuoi tu, si sono disponibili, ti pigli e te la metti sotto il braccio.
0: Macchine,
4: porti che la
0: targa, ma non pava tazzi, cioè, come si chiama? Passaggio di proprietà, che sono scemi, non fanno proprio passaggio di proprietà. Cioè, quello è un discorso, cioè sempre toglierti i soldi dalla tasca, tu cambi il veicolo e paghi il cambio di proprietà. Quanto costa un passaggio di proprietà?
1: Mi pare sui 500 euro.
0: Vedi quanti passaggi di proprietà si fanno in un anno in Italia? Vieni un attimo, a 500 euro l'uno, chi lo rinuncia a tutti i soldi? Cioè, sono scemo. Sempre si fa il benessere del cittadino, si va contro il cittadino. Che è un discorso. Noi facciamo una cosa, mettiamo una canzoncina, una pubblicità, una canzoncina e chiudiamo già la prima ora, vai.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Di sicuro tra le regine delle canzoni dei tormentoni estivi, Gaia, Bossa Nostra, qui su Kiss Kiss Napoli. Vediamo qualche altro messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. In Germania il cambio di intestatario di un veicolo è generalmente economico, circa 20-40 euro di spese amministrative presso la Zulassungsstelle. Se devi mettere nuove targhe, aggiungi in genere 20-50 euro per targhe relative pratiche. In totale, nella maggior parte dei casi, il passaggio di proprietà di un'auto usata sta tra i 30 e i 100 euro. Perché qua 500 non l'ho mai capito.
1: Vabbè, dipende dal tipo di macchina, è standard. È standard. Non lo sapevo, però mi rimane. Dopo vi facciamo la sorpresa. Nella seconda ora, inizio di seconda ora, vi presentiamo Pio Russo. Una grande perdita di tempo.
0: Come ti permette?
1: Una grande perdita di tempo.
0: Come
1: è un poco perdita di tempo.
0: Dagli una testata.
1: È un poco perdita di tempo. Insomma,
0: via. Bravo, dai,
1: un classico battiscopo sculato, telecomando senza pila. Insomma, che la cosa catina, però.
0: Si prova una mappina, guarda, te lo dico io. Allora, in Italia si registrano complessivamente circa 5,6 milioni di passaggi di proprietà all'anno per quanto riguarda le auto.
1: Quindi sono a 5, cioè, facciamo una media di 400 euro l'uno, va bene? Sono 5 milioni, fatevi voi il calcolo quanti sono all'anno. Ma state dicendo no, mi date 10 euro e poi facciamo. Ma dai.
0: Il problema è che noi li facciamo, capito? Questi
1: è per forza di cagna la macchina, cioè. Pronto?
2: 5.
1: Ciao, chi sei?
2: Sono quella che paga Manganiello.
0: Sono quella che paga Manganiello.
1: Vergogna. Pronto?
0: Ma si può telefonare su una radio e dire una cosa
1: ma
0: del
1: no,
0: genere?
1: Si può pagare Manganiello, diciamo.
0: Ma certo, è un bell'uomo.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, sono Giovanni.
1: Ciao, Giovanni.
3: Senti, lo so, io ti volevo dire una cosa per quanto riguarda l'assicurazione, no?
1: Sì.
3: Ma c'hanno ragione a dire che bisogna fare la targa personalizzata, perché è vero il cambio di proprietà come dici tu, però questo non va a influire sul cambio di proprietà, anche se poi c'è da dire anche sui prezzi dei cambi di proprietà, perché in effetti tu vai a pagare il telaio della macchina, cioè tu tieni la macchina quando
1: sì, ma
3: macchina,
1: che cagno, perché l'assicurazione mi fa pagare meno, si faccio.
3: No, non ti fa pagare di meno, però il fatto che tu già comunque abbia una tua targa personalizzata non può fare imbroglia, che targa polacca, rumena e via dicendo, e ogni volta che cambi macchina...
1: Ma ecco, qui c'è l'equivoco, non è nessun imbroglio. Io mo praticamente ho una macchina affittata qua in Italia, poi per esempio se vado in Francia con la mia macchina, la stessa cosa, la targa polacca qua, hai capito come? Se io mi fitto una macchina in Polonia e vengo in Italia... No, vengo a fare un viaggio in Italia con la macchina affittata, a così sì. Fosse. Cioè, capi qual è il. Non è un imbroglio. Se è reale la società di fitto.
3: Ma no, se è reale, sì.
1: Sì, no, è una trust, è come questi qua che si vendono le macchine con la capelli gnamme, insomma.
3: Certo, ma questo sì. Però se tu.
1: Non è perché la targa polacca.
0: Sì, cioè. Però aspetta un attimo, tu il fatto.
1: Non li fa parte della comunità europea, o no?
0: No, aspetta, tu stai dicendo, è come se io vado a fare un viaggio in Polonia, mi fitto una macchina lì e poi ritorno torno a vivere in Italia con quella macchina.
1: Ma vi spiego,
0: che cambia il regime del fitto, però
1: poi in estate io fitterò una macchina in Francia che risparmio e vado a 100 metri, vado in Svizzera. No, a trovare il mio figlio. Allora, praticamente io ho fittato e vado in Svizzera perché la Svizzera ha delle convenzioni con l'Europa. Ma stessa cosa, si pure affittava un coppo confine francese, gli vivi in Germania.
0: Ma è un fitto breve, tra virgolette, cioè nel senso tu stai.
1: Ma pure a lungo termine, è la stessa cosa.
3: Ma infatti, facendo così irregolare.
0: Scusami, la domanda è: io a te ti faccio noleggiare a lungo termine la macchina in Italia, a Napoli, se c'hai la residenza in Svizzera?
1: Sì, in pratica sì, perché siamo comunitari.
0: No,
1: sì.
0: Non lo so, sto facendo la domanda.
1: Siamo comunitari, certamente. Io, per esempio, io italiano posso affittare una macchina in Francia, cioè perché no?
3: Sì, ragazzi, ma come quando andate in Francia o a Ibiza per pigliare una macchina in affitto, nessuno.
0: Sono a breve, ragazzi, sono contratti diversi quelli.
1: Marco, non te ne hai un'idea, ma così.
3: Scusami, se tu c'hai la targa personalizzata, difficilmente può fare un problema.
1: Al limite,
0: su questo sono d'accordo con te. Cioè, pure secondo me la targa personalizzata dovrebbe risolvere un po' di problemi.
3: Se mi vendo la macchina a pesacane, io mi vendo, pagherò il cambio di proprietà sul telaio della macchina, non sulla targa. La targa mia, la piglia, la metto la macchina pesa cane, però la macchina è quella lì.
1: E già, facciamo così, chiamiamo la scassarola là. Vabbè, ciao amico mio, finiamo la prima ora, nella seconda vi presentiamo, ecco, il prossimo sostituto, l'anno prossimo andrà via Pesacane, entrerà Pio Russo.
0: Glielo cedo volentieri il posto a Pio.
1: Lo facciamo con
0: noi. Poi capisce la situazione, ti sopporta 7 minuti e mi richiama e torno io, capito?
1: Funziona secondo me, si sa.
0: Guarda, gli do al massimo mezz'ora di programma, poi va via. Ragazzi, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Lucio Pengue, poi qualche informazione sul meteo che nel weekend.
1: Ah, ma mi sta scrivendo il tuo cugino, che poi sarebbe il mio consulente sulle macchine fittate, Salvatore.
0: Sì, Salvatore. Ciao Salvatore.
1: Ma vediamo che ci dice, vai.
4: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura la cronaca. Una lite condominiale per il deposito dei rifiuti si è trasformata in una tragedia a Bosco Reale. Salvatore Solimene, 46 anni, è stato ucciso a colpi di pistola nel garage del palazzo in cui viveva. Secondo una prima ricostruzione, un proiettile avrebbe reciso l'arteria femorale, ferito gravemente. L'uomo sarebbe riuscito a raggiungere il proprio appartamento, dove poi è deceduto. Dopo ore di indagini e ricerche, i carabinieri hanno eseguito nella notte 2 fermi emessi dalla procura di Torre Annunziata. Si tratta di Antonio Guastafierro, 27 anni, e Fulvio Titas, 33 anni. Secondo gli investigatori, sarebbe stato Guastafierro a sparare al culmine della discussione avvenuta nel garage condominiale. Cambiamo argomento, via libera alla rottamazione delle cartelle esattoriali per tasse e multe stradali non pagate a Napoli fino al 2023. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la delibera che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione versando gli importi dovuti senza sanzioni ed interessi. Le domande potranno essere presentate a partire dal mese di settembre. Sul tavolo ci sono oltre 2 miliardi di euro di crediti da recuperare. Novità anche sul fronte del servizio idrico cittadino. ABC Napoli, azienda che gestisce l'acquedotto del capoluogo, si prepara a diventare una società per azioni a capitale interamente pubblico. La trasformazione, discussa nell'ambito dell'ente idrico campano, viene ritenuta necessaria per affrontare le future sfide gestionali e gli investimenti del settore. Resta aperto il confronto con i comitati che si battono per la tutela dell'acqua pubblica. Passiamo allo sport. È stato sorteggiato il calendario della Serie A 2026-2027 per il Napoli. L'avvio sarà subito impegnativo. Alla seconda e alla terza giornata di campionato gli azzurri affronteranno Como ed Inter, sia nel girone d'andata che in quello di ritorno. La sfida contro la Juventus è poi in programma la decima giornata all'Allianz Stadium, mentre il big match contro il Milan arriverà alla 15ª giornata allo stadio Maradona. Prosegue intanto la programmazione della nuova stagione azzurra con grande attese per le prime uscite ufficiali della squadra guidata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri. È tutto per questa edizione, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Tempo generalmente stabile nelle prossime ore e nella giornata di domani su tutta la Campania. L'anticiclone si imporrà al centro-sud Italia, quindi sulla Campania anche la giornata di domani, domenica, all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, solo un po' di variabilità diurna in montagna sull'Appennino. Altrove sole con temperature piacevoli, un caldo senza eccessi, massime prossime ai 29-30 gradi. Rimanete aggiornati sull'app di Trabi Meteo.

0: di Yesano Kiss, se siete sintonizzati sul 76 del digitale terrestre, signore e signori, è qui
1: si
0: vicino a me.
1: Si somigliano però, Jesse. Si somigliano, pensate.
2: Sì, ci somigliamo.
1: Si somigliano un po'.
2: La stessa
1: Zella. Sì.
0: Ragazzi, la Zella è una cosa bella fondamentalmente. Pio, come stai? La nostra redazione.
2: Sembro più grasso in TV.
0: Ma quello è grasso.
1: No, ma tu sei grasso.
2: No, è il cortisone. È il cortisone che mi compra.
1: Va bene.
0: Senti, diciamo Pio, contrastalo tu, sputalo.
2: No, io ho rispetto per Rosario.
1: Bravo, vedi come si fa.
0: Sentite, allora, giusto per farvi capire l'efficienza della nostra redazione esterna, noi ce l'abbiamo qua, ma lui mica ci ha detto che aveva deciso le date di Sanremo. No, ce l'ha dette Pio.
2: Esatto.
0: Ce l'ha segnalate. Tu hai deciso quando Stefano.
1: Non sono De Martino, come devo dire? Ci si assomiglio molto, ma non sono.
2: Ah no, è vero, c'ha la faccia di Maria De Filippi.
1: Bravo! Assomigli più a Maurizio Costanzo a questo punto.
2: No, io a Maurizio Costanzo, che vedi, non c'ho il collo.
1: E quindi quando saranno queste date di Sanremo?
2: Dal 16 al 20 febbraio.
1: Ecco che la dama na Putin.
0: Ma perché?
1: Perché sta marete i dati Sanremo. Cioè, mo stiamo a giugno e la gente sta sognando le date di Sanremo.
0: Io non vedo l'ora.
1: Non vediamo l'ora e fa che cosa?
2: E oggi il TG1 aprirà con questa notizia, capito?
1: E perché se ci vuole una bomba da
0: Carino? Insomma, costume,
1: e poi non a caso l'informazione italiana sta al 58esimo posto, meglio Burkina Faso.
2: E non a caso io sono redazione esterna qua.
1: Bravo. Appunto, dice, come siamo guaiati l'informazione in Italia.
0: I conti tornano sempre, fondamentalmente, i conti tornano.
1: Come siamo rovinati. Allora, metto l'argomento?
2: Metti.
1: Te lo metto.
0: Se volete io me ne vado,
1: Te lo metto.
2: Io rispetto a Marco accetto.
1: Accetta Pio Russo. Allora, le coppie del terzo millennio, cioè non ci trovo nessuna differenza, no? Perché sapete che oggi c'è l'intelligenza artificiale, io non lo sapevo, ma ci sta parecchia gente che con l'intelligenza artificiale ci fa tutto, addirittura ci fa sesso con l'intelligenza artificiale, ma non è tradimento, ma non lo accettiamo per i partner, cioè praticamente 8 italiani su 10 praticamente notano questo disagio, dice se il mio partner fa sesso con l'IA.
0: La R importa partner.
1: Partner, se la mia compagna o il mio compagno, va bene?
0: Sì.
1: Ma puh, in italiano se la mia compagna o il mio compagno fa sesso con l'intelligenza artificiale è tradimento, 8 italiani su 10, mentre se lo fa Pio Russo è tradimento.
0: Cioè, se sono io a farlo.
1: Se un amico, un'amica, roba, non è tradimento.
0: Mentre invece.
1: Quindi, stando a questa cosa, se fare sesso virtuale è tradimento.
0: Sì.
1: Praticamente il 99,9999 periodico di quelli là che ci stanno ascoltando.
0: Traditori seriali.
1: Su traditori seriali. In questa stanza, quanti ne siamo? 5?
2: Sì.
1: Siamo tutti traditori.
0: Che brutta.
2: Però,
0: gente.
2: Ho una domanda, scusa. Allora anche il sesso virtuale non è tradimento.
1: E che stavo dicendo?
2: No, con una chat, no? Tipo con una persona in chat, non è tradimento a questo punto. E perché? Scusa?
1: Secondo me sì.
2: È sempre
0: c'è la persona, ma c'è la persona.
1: È perché tu là ci stai facendo, come dite, è più tradimento guardare un film porno o è tradimento mandare un messaggio a qualcuno e dire come mi piaci?
0: Sono le 11:05 del mattino,
2: esatto.
0: Su Kiss Kiss Napoli.
1: Insomma, è sì. Tradimento.
2: Cioè, è tradimento, sì. Secondo me è tradimento comunque.
1: Sempre, se Marco Pesarano manda a una ragazza un messaggio e dice cuoricino.
2: Sì.
1: È tradimento.
0: Ma non esagerare, a me è un cuoricino.
2: È Sofia che l'aspetta sotto casa.
0: Quello sì, però che c'entra? Cioè.
1: Non esageriamo, proprio se si Sofia mannanata, no? E capi la pertica e mentalità.
0: Se la persona a cui lo manda lo conosco, che so che è un amico, il problema non c'è. Se lo manda, per esempio, a te, mi preoccupo. Perché
1: ma un cuoricino che c'è azzecca? L'amica che ti dice ti ho portato.
0: L'amico.
1: L'amica, tu sei maschio.
0: Ah,
1: ti piace il maschio o le femmine a te? Che ti piacciono?
0: Potrebbe piacermi chiunque, cioè qual è il problema?
1: Ah, quindi sei bisessuale?
0: No, sono etero io.
1: Sì, etero, non ti piacciono i maschi. Se ti piacciono i maschi,
0: Pico, potrebbe essere comunque allo stesso modo. Cioè, se anche mando un
1: cuoricino.
0: Con me,
1: se Bob deve mettere in mano
0: quello. Se mando un cuoricino.
1: Sei bisessuale o sei eterosessuale? Che sei tu?
0: Mi piacciono gli equini. No, io sono eterosessuale. Se mando un cuoricino, effettivamente a un X qualunque di una ragazza che.
1: Però
0: Sofia non sa nulla, è sicuro che si incazza, ci mancherebbe.
1: Vabbè, il primo elemento che fa riflettere di questo articolo è che oltre alla metà degli italiani, il 54%, considera l'intelligenza artificiale come proprio consigliere personale. Infatti, diamo sentimenti. cioè come dice
0: chiedono a loro ormai
1: l'articolo, sì, che praticamente non penso noi che ce l'abbiamo così, però dice il 54% degli intervistati che usano l'intelligenza artificiale ce l'hanno come consigliere sull'amore, ben il 15% lo fa abitualmente e uno su due, il 50%, è convinto che l'intelligenza artificiale possano migliorare la vita intima. Cioè io vado vicino all'intelligenza artificiale, che dici?
0: Non ho capito.
1: Tu raspono come?
0: Non ho capito che cosa vuoi chiedere.
1: L'11% poi ne è assolutamente certo, mentre il 39% si dice abbastanza convinto di questa cosa.
0: Secondo me perché tu ti prendi la briga di chiedere senza vergogna all'intelligenza artificiale anche le cose un po' più.
1: Ma sappiate che l'intelligenza artificiale, siccome poi ci sono anche degli umani che prendono queste chat e per migliorare l'intelligenza artificiale leggono. Cioè non.
2: Sì, però posso fare un esempio, anche se non c'entra l'amore o il sesso. L'intelligenza artificiale non è naturalmente infallibile. Perché durante un podcast con Andrea Roncato di Gigi Andrea, l'intervistatore gli ha fatto una domanda su un film e Andrea Roncato in quel film non c'era e lui ha detto: ma io questa domanda l'ho fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Diamma che caccia. Allora, senti questo, inoltre oggi 4 italiani su 10 dicono di aver già avuto a volte esperienze sessuali con i chatbot.
2: Cioè, da bot.
1: Un avatar o un robot? Il 12% ha già avuto una conversazione intima, il 6% una vera interazione sessuale, il 19% dichiara di non averlo ancora fatto, ma di volerlo fare. Voi lo volete fare?
2: È gravissimo comunque. Perché...
1: Ma com'è? Tu passai un altro coppia di siti pornografico, quando metto un coppa all'intelligenza artificiale.
2: Ma almeno con i siti vedo qualcosa.
1: Ma questo è ancora meglio, perché l'intelligenza artificiale, tu ci parli, ci metti la voce femminile e dici così sporco.
0: Le cose sporche.
2: Dico, come tiene bello, Pio.
0: Comunque ho appena fatto una domanda a un'intelligenza artificiale, ho detto il mio collega di lavoro vuole ingropparmi e io non voglio, come devo comportarmi?
1: Che dice?
2: Accetta.
1: Kaita, accetta.
0: Ha detto, secondo ingropparmi intendi che il tuo collega sta cercando di avere un rapporto sessuale con te o ti sta facendo avance indesiderate, la cosa più importante è che tu sia chiaro sui tuoi limiti e poi ti dà tutta una serie di...
1: Quindi hai detto...
0: Ti dà effettivamente dei consigli.
1: Quindi,
0: su come gestire...
1: dammi i tuoi limiti che io li sorpasso.
0: Non mi ha neanche sfiorato. Non mi devi nemmeno sfiorare con la spalla.
1: Satti con quella.
0: Questo è il limite.
1: Vabbè, signore e signori... 3-4 devi dire un fazzoletto all'angoppa
0: 3-4-2 0-4-2
1: è cascato il comando.

0: 342 00 00 100. Questo secondo me è stupendo. Un amico, prima di fare sesso virtuale, attiva l'antivirus. La protezione è importante.
1: Eh sì, quando ha finito diceva basta.
0: Che rina pure questa. È il caso di dire moriremo pastrunzità, un bacio belli.
2: No, più che altro ci estingueremo. Stavamo dicendo a microfoni spenti, stavamo parlando di questa cosa. Il Giappone che sta molto più avanti di noi su queste cose, no? Sul virtuale, sul stanno molto più avanti di noi, non si fa più sesso, cioè non è finita. Che la cosa
0: sai qual è la cosa? Però?
2: A botte la dice questa cosa, non la facciamo più. Cioè, non...
0: No, almeno reminiscenze della mia generazione, che all'epoca io posso dire che la mia infanzia è stata per fortuna ancora con i giornaletti, con le fotografie.
2: Rattusa,
1: al market.
0: Esatto, era come dire tangibile, no? Ti serviva comunque almeno un giornaletto, qualche fotografia. Però quella cosa in qualche modo ti poi istigava o stimolava alla curiosità di farle quelle cose, di vederle dal vivo quelle cose. Forse adesso con tutta questa immersività, come dici tu, il rischio concreto che
2: è che si è appagato, quindi non la vai proprio a cercare più. Pronto?
0: Cioè, se c'è pure qualcuno che ti dice sei stato bravo mentre sei da casa.
3: Io sto guardando in TV, sono Dario.
2: Ciao Dario, ciao.
3: Vi voglio raccontare questo episodio sull'intelligenza artificiale.
2: Prego.
3: Praticamente è vero, soprattutto nel caso di mio padre, la usa come suo consigliere personale, ma che
2: ma
3: questo sia da monito a tutti, l'intelligenza artificiale va presa con le pinze.
2: Ma che consigli gli chiede, scusami, la mia curiosità?
3: All'inizio lui, un annetto fa, si iniziò a sbadiare, stava cercando lui, che è un uomo alla porta dell'anzianità, lui l'integratore, le creme e le rughe, grazie all'intelligenza artificiale ha scoperto questa grande formula che le case farmaceutiche non la conoscevano, l'ha scoperta lui e Google Gemini, e praticamente ha assunto polvere e polverine che sono arrivate da Germania, Cina, Perù, non so da dove, tra cui gli ha fatto assumere anche il piombo per le batterie.
2: Oh mamma mia!
3: Che noi figli, io Mario, me ne sono accorto. Una mattina mentre stava assumendo le sue bubazze che scioglieva nell'acqua, l'ho fermato e ho detto: scusa, ma non stai vedendo così grande scritto pericolo di morte sulla...
2: Ma quanti anni ha tuo padre?
3: È 61 ed è una persona...
2: E mica è vecchio, che cazzo?
0: Rosario è prossimo, è 61
2: anni. Tra 5 anni, 6 anni pulito, 61 anni.
1: Dobbiamo cambiare le batterie, Rosario.
3: Sì. Niente, cioè è vero, bella l'intelligenza artificiale, ma soppesatela sempre perché è pericolosa.
0: Sì. Io credo che noi ci siamo un po' assuefatti ora, che quando impariamo o leggiamo qualcosa che ci arriva da un cellulare la prendiamo come verità vera e vissuta, quando invece secondo me ormai il web è una fucina di falsità.
2: Ma è la stessa, se pensate, la stessa cosa. Prima scrivevamo voglio il sito della lunga giovinezza, usciva il sito che diceva mangia tu, ci si va a sentire un sito.
0: No.
2: Questo fa l'intelligenza artificiale, è un motore di ricerca che va a prendere tutte quelle cose e poi te le dice, allora sembra che le sta...
0: Ma chiedergli
1: oggi rischi di non sentire un medico, non ascoltare un medico.
3: Ma comunque è verificata, va comunque guardata.
2: Mi pare strano perché Gemini è molto, molto controllato su questa. Dice: io non sono un medico, stai attento.
0: Vabbè, quello gliel'avrà detto, però poi ha riferito comunque i consigli in qualche modo. Secondo
2: dare
0: me.
2: Il piombo.
3: Ho dato il link per acquistare, eh.
2: Porca miseria.
0: Ciao
2: amico, ciao, grazie.
0: Ciao ragazzi da Firenze, l'intelligenza artificiale la puoi anche addestrare e creare a modo tuo, e questa è la cosa che deve spaventare. È un aiuto anche perché, soprattutto, non vede. Rino dice. Cioè nel senso bisogna sempre comunque fare attenzione, perché poi il rischio qual è? Che tu te la vai un po' a domesticare, sì, a tua immagine e somiglianza, e quella poi ti frega.
2: Ma è l'intelligenza artificiale con una sappappavalla, non c'è mai
1: visto. Verifica però la notizia, la fonte, no? Chiedi consiglio anche, sì, a chi ne sa più di te, come io ho fatto l'esempio di prima di quello che non sapeva che Andrea Roncato fosse del film. Cioè, sì, vuoi verificare la fonte, sei un professionista.
0: No, ma oggi pensiamo che è tutto facile, capito? Cioè ci fermiamo alla superficie.
4: Pronto?
2: Buongiorno. Ciao.
4: Pronto, ciao, sono Enrico.
2: Ciao Enrico.
4: No, volevo parlare appunto di questo caso dell'intelligenza.

0: di altri. Quindi non è facile. Infatti il Milan, anche il Milan viene da 2-3 anni che non ha fatto risultati che tutti si aspettavano.
1: Assolutamente
0: troverà,
1: sì.
0: Troverà un direttore sportivo che credo che abbia già lavorato con lui.
1: Lo conosce, ai tempi della Juventus hanno lavorato insieme, certo.
0: Sì, quindi credo. Trova un presidente che anche lì può piacere per i suoi modi, non piacere alla gente, ma credo che negli ultimi anni abbia dimostrato di saper fare calcio, che non ha indebitato mai la società, che ha raggiunto gli obiettivi importanti negli ultimi 4 anni, mi sembra abbia vinto 2 scudetti.
1: Eh sì, giusto. Quindi, ci abbiamo messo anche una Supercoppa quest'anno, nonostante le tante critiche.
0: Supercoppa, sì. In più non è sempre facile passare i turni in Champions, trovi delle squadre forti a livello europeo, dove su questo noi dobbiamo imparare, perché siamo indietro rispetto alle squadre europee.
1: Assolutamente,
0: per la
1: sì.
0: Qualità, per la qualità, per l'intensità che ci mettono.
1: No, ma è verissimo, insomma, ma poi basta vedere, è vero che il Napoli è stato molto criticato per quella che è stata la campagna europea di quest'anno, giustamente, perché la squadra campione d'Italia doveva passare quantomeno il turno, approdare ai playoff, però se poi vediamo le altre hanno fatto semplicemente un turno in più, perché sono tutte le italiane che sono finite fuori dalla Champions, quindi come dicevamo c'è bisogno in questo momento di un cambiamento proprio secondo me di filosofia, no mister?
0: No, di filosofia, ma di lavoro secondo me in Italia si lavora poco rispetto alle altre parti, si lavora molto credo in palestra, ma poi sul campo si lavora poco, si lavora proprio sulle cose e situazioni che si troveranno la domenica, perché i giocatori è vero che sono diventati più professionali, ma poi quando gli chiedi di fare qualcosa in più per migliorare se stessi in campo, torgono il naso, solo esclusivamente quando ci sarà un obiettivo che riescono a vederlo, che l'obiettivo lì, allora gli puoi chiedere quello che vuoi.
1: Sai, poi mister, riflettevo anche, perché si parla spesso, abbiamo ascoltato molti calciatori che sono stati allenati poi da Max Allegri, una delle cose che mi ha colpito di più, soprattutto sulla fase offensiva, sul lavoro che fa sugli attaccanti, e in molti ci hanno detto in realtà lì davanti ci lascia molto liberi di fare quello che noi sappiamo far meglio, quindi è vero che c'è molta attenzione sulla fase di non possesso, sulla difesa. Insomma, il campionato italiano ovviamente lo conosciamo, al netto di qualche eccezione, vedi il Como, vedi comunque in generale allenatori stranieri. Max Allegri invece tende a dare un po' più di libertà a quelli che sono i propri giocatori di riferimento, e io credo che questo sia molto molto più europeo di quanto si possa pensare.
0: Sì, perché credo che nelle altre nazioni la parte tattica sia molto meno curata che dalla parte qui in Italia. In Italia si cura moltissimo la fase difensiva e la fase offensiva, anche proprio tatticamente, e quindi credo che sia giusto che se hai dei giocatori, diciamo dei fenomeni oppure dei grandi giocatori, che davanti gli ha dato anche libertà di fare una scelta che qualche volta possono sbagliare, qualche volta la indovinano, però molte volte sono i giocatori poi che ti fanno vincere la partita. Credo che i giocatori in fase offensiva devono essere più liberi, ma devono essere più, diciamo, disciplinati nella fase di non possesso.
1: Mister, ti faccio anche una domanda su quella che ormai è la preparazione che si fa durante i ritiri estivi, perché veniamo da un anno ovviamente con una preparazione probabilmente tra le più stancanti che c'è in giro, ovvero quella di Antonio Conte. Arriva Max Allegri, che molti ci dipingono come, non dico diametralmente opposto, ma sicuramente sulla preparazione fisica è meno impattante rispetto ad Antonio Conte. Tu quando subentri ad un altro allenatore per una stagione successiva tendi anche a dare un occhio a quelli che erano stati i metodi di allenamento magari dello staff tecnico dell'allenatore precedente, o cerchi comunque di fare un qualcosa di tuo che va proprio ad esulare magari anche in senso contrario rispetto all'allenatore precedente?
0: No, contrario no, perché vorrebbe dire dare contro l'allenatore. Uno deve fare quello che crede. Io credo che i giocatori appena entri ti misurino e ti squadrano dal testa ai piedi.
1: Sì.
0: E se non sei credibile puoi essere chiunque sei, e quindi alla lunga perdi in mano il gruppo. Tu devi proporre la tua idea. La tua idea devi farla passare, deve essere supportata poi dai risultati.
1: Certo.
0: E dalla miglioria dei giocatori. Credo anche che noi guardiamo poco a migliorare i giocatori. Questo ecco è... rispetto ad altri paesi siamo indietro, cerchiamo di migliorare perché poi noi il risultato qui in Italia è fondamentale,
1: viene prima di tutto purtroppo,
0: per il mantenimento della panchina. In altre parti invece ti danno la possibilità anche di migliorare il giocatore, perché se perdi 2-3 partite non hai già la spada di Damocle sulla testa.
1: Esatto.
0: Qui in Italia sbagli 2 partite e quindi tralasciamo anche migliorare un giocatore

0: anche nell'aspetto tecnico, nello stop, nel passaggio, molte volte lo tralasciamo, lo diamo per scontato, invece no, secondo me bisogna insegnargli anche questo.
1: Vero, verissimo.
0: Cercare di migliorare, perché se credo...
1: Sì, ma bisogna dar tempo anche di sbagliare, mister, a questi calciatori.
0: Certo, se credo che Simmel, che adesso è il numero uno al mondo, faccia delle sessioni di battuta, tipo di battuta oppure di dritto, certo, di due ore, proviamo un calciatore, se facciamo una sessione di solo cross, riusciamo a fargliela più di 20 minuti.
1: La vedo complicata, a qualsiasi latitudine.
0: La vedo complicata.
1: Lo so, hai detto una santissima verità, e questo spiega anche insomma le difficoltà che poi arriviamo ad affrontare a determinati livelli. Mister, è sempre un grande piacere parlare con te di calcio, ti auguro un buon weekend.
0: Grazie a voi, grazie per avermi chiamato e buon weekend a tutti.
1: Grazie mille a mister Pierpaolo Bisoli, che ci accompagna anche al primo mini spot di questa lunga puntata di Radio Gol da vivere insieme. Giusto un pochino di pubblicità e poi torniamo.
2: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci subito in diretta Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Grazie sempre al nostro Simone Zaccaria che ci osserva dalla regia. Dobbiamo andare al telefono, c'è il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon sabato.
7: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Paolo, siamo ancora ben lontani da quello che sarà il kick-off della stagione 2026-2027 della Serie A, però ieri insomma sono arrivati i calendari. Napoli che sarà chiamato ad una partenza, io definisco impegnativa, perché comunque già di per sé le prime partite sono sempre un po' un punto interrogativo. Quando poi affronti il Genoa subito fuori casa, Napoli-Como, Inter-Napoli, Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli, inevitabilmente si presentano subito delle sfide sulla carta abbastanza impegnative, e quindi per Massimiliano Allegri, una volta che sarà poi ufficializzato, ci sarà da dare immediatamente risposte, caro Paolo.
7: Nelle prime tre giornate c'è il Genoa, che sappiamo che catino è,
1: sì,
7: lo stadio Omarassi, Ferraris, che dir si voglia, dove è una squadra pure molto aggressiva, certo inferiore al Napoli, ma una squadra comunque difficile da affrontare sempre. E poi le prime giornate queste squadre ovviamente vanno a spingere al massimo davanti al loro pubblico, quindi è una gara difficile. Le altre due c'è poco da presentarle, sono con la squadra che ha giocato meglio quest'anno, il Como, sono le due squadre che hanno giocato meglio quest'anno, il Como e l'Inter, e una ha stravinto il campionato, l'Inter, l'altra ha fatto un'impresa dell'anno, cioè portare il Como in Champions, quindi la difficoltà è sotto gli occhi di tutti, è ambientale, agonistica nella prima, è strettamente tecnica nella, e tattica nella seconda e nella terza, perché sono due squadre con ottimi giocatori che giocano in questo momento il come miglior calcio d'Italia, quindi sono due partite difficili, bisogna trovare il modo per fare un bel po' di punti, perché il Napoli tutte devono partire bene, le squadre con grandi ambizioni hanno l'obbligo di partire bene, ma le squadre con grandi ambizioni, con un allenatore nuovo, che a Napoli è stato accolto anche con un po' di scetticismo alla luce del finale dell'ultima sua stagione al Milan, sarà importante interrompere quella striscia per Allegri, quella striscia negativa del finale della scorsa stagione, e partire con una striscia positiva.
1: Ma lo guarda Paolo, sei arrivato proprio sul punto nevralgico del discorso, perché Dio non voglia che ovviamente il Napoli possa partire con qualche difficoltà, insomma immagino che saranno poi eventualmente giorni caldi, perché insomma per questo ti dicevo Allegri dovrà dare immediatamente risposte, non solo per l'importanza che ricoprono in termini di classifica questi scontri diretti, ma proprio in termini ambientali, per riuscire a dare anche quella spallata, mettiamola così, ai critici e ricreare una compattezza di ambiente che sarà fondamentale in una stagione comunque impegnativa come quella che si apprestano a vivere gli azzurri, perché poi in tutto questo poi ci sarà anche l'inizio della Champions League in questo mese di apertura.
7: Sì sì, assolutamente, diciamo che i lati positivi della vicenda, perché abbiamo detto quelli che ci preoccupano, i lati positivi della vicenda sono due: il primo è che comunque la squadra non verrà rivoluzionata, quindi non lo so, per 8-9 nelle prime giornate, 8-9 undicesimi saranno giocatori che già sono stati a Napoli negli ultimi anni, e quindi da questo punto di vista non ci sarà molto da fare per inserire dei nuovi giocatori. Rispetto all'anno scorso saranno meno gli acquisti, non si arriverà credo a 9 acquisti, se ne arriverà massimo a 5, qualcuno poi tornerà. Però comunque sono tutti giocatori che già sono passati per Napoli. La seconda cosa che invece dobbiamo analizzare è che negli scontri l'anno scorso il campionato del Milan, quindi parlando di Allegri, è stato rovinato dagli scontri con le piccole, non certo dai cosiddetti big match, dove per esempio lì con l'Inter ha vinto due volte, per tanto per dirne una, quindi il problema non è tanto avere grandi sfide, ma il problema del calcio di Allegri quest'anno è stato oggettivamente quello di venire a capo delle partite con le medio-piccole. Basta andare a guardare quello che hanno fatto nei vari scontri con le medio-piccole al Meazza, mentre il buonissimo rendimento che hanno avuto negli scontri diretti tra le prime.
1: Assolutamente sì, poi è ovvio che insomma ne stiamo facendo un'analisi su quello che è il calendario del Napoli, credo che nemmeno l'Inter e il Como siano così felici, così come il Genoa, di incontrare il Napoli ad inizio stagione, quindi questo è un po' il rovescio della medaglia. Paolo, non siamo più soli,
7: ma per le partite sono tutte quante difficili.
1: Esattamente,
7: ormai abbiamo visto, abbiamo raccontato di Milan e Juventus come sono uscite dalla Champions, non certo perdendo le grandi sfide, ma soprattutto il Milan vincendole, anzi, ma perdendo contro il Cagliari, contro il Sassuolo, contro il Parma, contro la Cremonese, il Milan, queste sono state le partite fatali a Milan e Juventus.
1: Vero, verissimo. Paolo, ti dicevo, non siamo più soli, ci raggiunge anche un allenatore, mister Attilio Tesser. Ciao mister, come stai? Buon sabato.
8: Buon sabato a voi, ben trovati, tutto bene, grazie.
1: Ben trovato a te caro mister, te lo chiedo subito, insomma la scelta, siamo ovviamente con Paolo Del Genio collegato, ti chiedo subito una tua sensazione, una tua opinione sulla scelta del Napoli, il post Conte che si chiamerà Massimiliano Allegri, che scelta è secondo te quella di Aurelio De Laurentiis?
8: La scelta di un tecnico importante come era importante Antonio Conte, che a livello di filosofia di gioco più o meno sono, non dico uguali, ma simili, e quindi magari quei giocatori che hanno a disposizione per continuare il percorso che c'era.
1: Paolo, ovviamente abbiamo mister Tesser con noi, immagino che tu voglia andare su tematiche di campo, che quelle che poi strettamente ci piacciono di più, quindi ti chiedo se hai una domanda proprio per mister Tesser.
7: Ma è una curiosità che abbiamo tutti, chiaramente il mister penso che non lo sappia come non lo sappiamo noi, però sappiamo che l'organico del Napoli è pieno di esterni d'attacco, quindi il 3-5-2 che ha proposto a Milano dovrebbe essere abbandonato da Allegri, no? Alla luce dell'organico del Napoli con tanti esterni d'attacco, e quindi l'idea di fare qualche cosa tipo un 4-3-3, un 4-2-3-1 che comunque prevede, o un 3-4-3 volendo rimanere con la difesa a 3, comunque qualche cosa che prevede due esterni d'attacco, visto che Napoli ne ha 4-5 in organico.
8: Buongiorno, sì, ci può stare, anche sono convinto che sarà così. Ho detto che l'importante è sempre guardare l'organico che si ha a disposizione, cosa magari anche ha chiesto l'allenatore per poter poi adeguare il suo gioco. Quindi non lo vedo come un qualcosa di rivoluzionario, ma quando ho parlato prima di continuità, sia con Antonio Conte, ha giocato con il 4-3-3, ha giocato con il 3-5-2, 3-4-2-1 e quindi sono tutte variabili. Sicuramente, avendo giocatori importanti, Allegri fa rendere al meglio, imposterà per quello che ritiene la rosa adeguata per poter fare il miglior calcio possibile e ottenere i migliori risultati possibili.
1: Mister, torno ovviamente da te, perché insomma è notizia di queste ore la tua firma con la Reggiana, quindi noi ti facciamo ovviamente un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura che andrai a vivere in questa stagione. Chissà se magari c'è qualche giocatore del Napoli che possa interessare questa simbiosi tra Napoli e Reggiana. Ti chiedo però, visto che voglio un po' allargare il campo, perché insomma si parla tanto e spesso anche del riuscire a far entrare i giovani in questo calcio, diciamo dei più grandi. Per esempio abbiamo visto anche l'under 17, per chi dice che in Italia non ci sono talenti, è riuscito a strappare anche una finale dell'Europeo di categoria. Ecco, ti chiedo quanto è difficile da allenatore arrivare magari in un club come il Napoli e riuscire anche a lavorare a stretto contatto con un settore giovanile, perché secondo te a questi livelli non si riesce a farlo così a pieno, e ti chiedo anche se Max Allegri è uno di quegli allenatori che invece con i giovani riesce a lavorare.
8: Allora, scusami, mi ha detto l'ultima? Se Allegri?
1: Sì, ma su Max Allegri.
8: Allora, è chiaramente è un discorso molto complesso. In due parole è difficile. Io penso che i grandi club devono lavorare col settore giovanile, perché sono le risorse, quelle vere, di far crescere. Io ho lavorato 7 anni nel settore giovanile di Venezia, a Udinese, ho fatto la primavera prima di poi di andare là, e ho avuto il piacere di lasciare dei giovani. Oggi Aquilani è un ragazzo che ho avuto la partita in Serie B, che aveva 19 sì. anni e quindi 18 e giocavano, perché i giovani bravi giocano. Io penso che deve essere la mentalità. È chiaro che c'è un business dietro, business che magari si portano ragazzi da fuori, dei risultati che le grandi squadre devono tutto proporre, perché un discorso è dire, ma devi avere i giovani bravi. Io penso, se c'hai un Yamal o anche un po' meno di Yamal, giocano, non c'è bisogno di che. Personalmente ritengo che devono creare i settori giovanili, ritornare a credere nei settori giovanili, però è un problema che servono degli anni, non è che domani mattina certo. vogliono fare deve un passaggio degli anni, e vedo che, non sto più a far nome per correttezza, ci sono delle squadre che erano leader di settori giovanili, che hanno vinto campionato e dato fuori sempre al calcio italiano i top di giocatori dal settore giovanile. Oggi invece pescano prevalentemente per fare la squadra competitiva e poi fare delle plusvalenze, come è normale che sia, in una regola di mercato. E questo è quel cambiamento difficile da poi tornare indietro.
1: Mister, ti voglio ringraziare per aver accettato il nostro invito e ti rinnovo ovviamente l'in bocca al lupo per la nuova avventura.
8: Grazie, un piacere, buona giornata.
1: Grazie mille a mister Attilio Tessera, diventato da meno di 24 ore il nuovo allenatore della Reggiana. Paolo, torno da te, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti. Ovvio che ci sarà grande curiosità nel vedere anche Massimiliano Allegri all'opera in quel di Maro e Castel di Sangro, ovviamente sempre pendenti da quella che poi sarà l'ufficialità che dovrà dare il Napoli. Che tipologia di lavoro ti aspetti anche da Max Allegri in ritiro? Perché so che ovviamente tu vai anche a spulciare tutte quelle che sono anche le caratteristiche di ogni singolo allenatore. Che tipo di preparazione ti aspetti proprio da Max Allegri?
7: No, non lo so, bisogna vedere, commentare, e quindi io guarderò come al solito per quello che un po' posso capire, cioè a discorsi di carattere tattico, alle esercitazioni finalizzate, a che cosa si vuole fare da un punto di vista tattico, in possesso e in non possesso. Punto di vista atletico non espresso mai valutazioni su quello che faceva Conte, non lo farò con Allegri, perché non ho le competenze e le conoscenze per farlo, e penso che non ne ha quasi nessuno.
1: No, assolutamente, noi per questo chiamiamo i preparatori atletici per questo.
7: Atletico, mi sembrerà banale sentire quello, sentiremo delle cose banali sicuramente, cioè sentiremo dire che Allegri li mette sotto pressione meno di Conte, questo già lo lo so che lo diranno, però
1: ci portiamo avanti Paolo così.
7: Per dirlo. Bisognerebbe avere poi elementi oggettivi per dirlo, bisognerebbe aver segnato tutti gli allenamenti che aveva fatto dal punto di vista Allegri o Conte e poi confrontarli con quelli di Allegri, sono per le statistiche, e quindi diremo quello che vedremo, e poi dopo chiaramente alcune cose che vengono provate in allenamento, nei ritiri viene provato tutto, poi bisogna vedere quando arrivano le partite che cosa si decide di fare.
1: Ovvio.
7: Cioè io non il Napoli faccio non credo che il Milan, faccio questo esempio per fare capire bene quello che voglio dire, non credo che il Milan non abbia provato come si pressa alto durante gli allenamenti, solo che poi per sua scelta non l'ha mai fatto, quasi per sua scelta ha aspettato più col blocco basso, è una scelta. Quello poi diventa il piano gara, la tattica che tu decidi di attuare, se ti porta dei risultati vai avanti su quella strada.
1: Certo, anche in base agli interpreti ovviamente.
7: L'anomalia della stagione del Milan nasce dal fatto che per quanto criticato il gioco, quel gioco di Allegri, diciamo poco propositivo, blocco basso e tutte queste cose che sappiamo, poi aveva portato a lottare con il Napoli per il secondo posto e addirittura in certi momenti a pensare di poter dare sfida all'Inter per il primo. Poi c'è stato quel crollo finale, giocando alla stessa maniera che invece li aveva portati a stare secondi, quindi vai a capire.
1: Esattamente, caro Paolo, io credo che la prima grande curiosità sarà capire se si tornerà con la linea 4, ma vista anche la rosa e il riscatto di Alisson, credo che si vada verso...
7: Lo dice. Questo può darsi che è una domanda precisa.
1: Esattamente, io credo che quella sia davvero la prima grande curiosità.
7: Questo, al di là delle esercitazioni che ce lo faranno capire, è qualche cosa che potremmo capire anche dal mercato, perché il mercato chiaramente... dovessi improvvisamente il Napoli vendere tutti gli esterni d'attacco, capiremo che vuole fare il 3-5-2, ma non mi sembra che sia questo il programma.
1: Assolutamente sì, caro Paolo, ti auguro un buon weekend, ci risentiamo e ci rivediamo lunedì ovviamente.
7: Ciao Riccardo.
1: Grazie mille a Paolo Del Genio, che ritroverete lunedì a partire dalle 18 con il consueto filo diretto 4-4-2 fino alle ore 19. Noi invece torniamo al telefono per dare il buon pomeriggio, augurare un buon weekend a Matteo Gianello. Grande Matteo, come stai?
9: Ciao Riccardo, buongiorno, bene, grazie.
1: Ben ritrovato caro Matteo, insomma stiamo provando un po' a spulciare su quella che sarà la rosa del Napoli del prossimo anno in attesa dell'ufficialità di Max Allegri come allenatore. Insomma il primo ballottaggio è aperto, da una parte Vanja Milinkovic-Savic, dall'altra Alex Meret con Antonio Conte e voi anche insomma qualche infortunio di Alex Meret. Le gerarchie erano abbastanza delineate, vale a dire con Vanja Milinkovic-Savic titolare ed Alex Meret come alternativa, fermo restando poi il capovolgimento nelle ultime gare. La sensazione, leggendo anche un po' i messaggi dei tifosi, è che Milinkovic non abbia dimostrato di essere così tanto superiore ad Alex Meret, anzi tutt'altro. Tu da chi ripartiresti l'anno prossimo?
9: È una scelta difficile, ecco. E io ho letto anche, se non erro Riccardo mi puoi aiutare, che con l'arrivo di Allegri Milinkovic diciamo che non è un incedibile.
1: Assolutamente no, il Napoli valuterà eventuali offerte quando arriveranno, ecco, e se arriverà.
9: Sicuramente insomma Meret lo ha dimostrato anche nelle ultime partite di essere il portiere che conosciamo, il portiere degli scudetti, quello che negli ultimi anni ha portato punti, ha salvato il Napoli in tante circostanze e ha fatto sì che il Napoli vincesse anche, insomma, che arrivasse a vincere il campionato. Lì sono scelti, io sono
1: è il portiere dei due scudetti, Alex Meret, il portiere titolare dei due scudetti.
9: Non dimentichiamolo, ecco. Diciamo che Napoli quest'anno ha avuto due primi portieri, ecco, poi insomma hai detto anche te, l'infortunio di Meret che l'ha tenuto fuori per qualche mese ha fatto sì che l'altro, che Milinkovic, trovasse continuità, dimostrasse anche con delle prestazioni super, anche perché insomma non dobbiamo togliere meriti in certe certo. aree che Milinkovic ha salvato il Napoli, ecco. Quindi sono scelte, dipende sempre un po' dal modulo, dipende un po' dalle situazioni, ecco. Lo sappiamo che nel calcio ogni allenatore, non dico che ha le sue simpatie, ma i suoi credi e li porta giustamente nelle squadre che va a allenare, ecco. Se rimanessero tutti e due e avessero la possibilità, insomma, ritorniamo a un discorso che il Napoli prossimo anno avrà ancora le competizioni importanti, certo, sarà ogni tre giorni, quindi insomma come è stato dimostrato quest'anno la rosa deve essere importante e deve essere di qualità. a maggior ragione in porta, che sappiamo che insomma il ruolo del portiere, non dico fa parte di una spina dorsale di squadra, che è un ruolo importante e fondamentale.
1: No, no, è fondamentale. Io però devo dire la verità, Matteo, non so tu da portiere che ne pensi, io non sono mai stato grande fan dell'alternanza tra i portieri, non tanto per le qualità, è ovvio, io sono d'accordo, sono due portieri di altissimo livello, secondo me sia Meret che Vanja Milinkovic-Savic, e non mi capacito in tutti questi anni le tante troppe critiche, francamente anche gratuite, ricevute da Alex Meret, però io sono sempre stato dell'idea che probabilmente avere una gerarchia ben delineata tra i pali aiuta anche quella che è la solidità e la continuità della linea difensiva e in generale della fase di non possesso. Tu da portiere che ne pensi di questo?
9: Beh, sono d'accordo. Se io prendo le prime le prime classificate nel campionato italiano, l'Inter aveva un primo portiere e un buon secondo, e un Martinez un buon portiere che ha dimostrato in Coppa, insomma ha fatto la Coppa, dimostrato di essere all'altezza dell'Inter. Il Como che è arrivato, insomma ha fatto una grandissima annata, ha avuto un portiere titolare ed è stato esatto. Quello, quindi insomma naturalmente le squadre danno ragione a te, Riccardo, nel senso che le squadre che sono arrivate sopra, il Milan, c'era Magnà, e poi quando non era infortunato naturalmente c'erano gli altri, ecco. Quindi insomma il Napoli ha fatto questa scelta che secondo me non è neanche sbagliata quest'anno, perché insomma c'è da dire che sia Milinkovic che Meret hanno dato un contributo, no? A far sì che Napoli, perché noi la vediamo come una stagione, no, non la vediamo, magari possiamo pensare che sia una stagione fallimentare, però insomma Napoli è sempre arrivato secondo in classifica, ecco, quindi è sempre un'annata positiva e da tenere positiva, ecco. Però sì, anch'io io sono nato con il calcio delle gerarchie, quindi insomma anche se non ho smesso tanti anni fa, però c'erano delle gerarchie definite, adesso magari il calcio è un po' cambiato, forse è aumentata anche un po' più la qualità dei portieri, non dico che negli anni 80 e negli anni 90 non
1: sì, c'erano portieri un po' con questa costruzione dal basso, poi c'hanno un po' diciamoci le cose come il portiere deve parare, deve essere bravo lì, poi che magari c'è anche un bel lancio, bene, però ecco. Innanzitutto deve essere bravo lì tra i pali.
9: Ecco, sono sempre di quell'idea, però no, insomma sono scelte, però io dico sempre la qualità alla fine premia sempre, ecco.
1: D'accordissimo con te.
9: Riccardo, abbiamo a che fare con dei professionisti che giocano in squadre importanti, quindi insomma lasciano da parte magari l'individualismo o l'aspetto, diciamo, dell'orgoglio, ecco. Insomma Meret lo ha dimostrato, io e tanti anni che a Napoli lui ha fatto il secondo, ha fatto panchina, è stato insomma quando è stato chiamato in causa è stato titolare, è stato protagonista, quindi insomma questa è la dimostrazione che se hai dei portieri o dei giocatori che sono dei professionisti, insomma io dico sempre la qualità alla lunga paga sempre e porta sempre risultati.
1: Caro Matteo, un grandissimo abbraccio e buon weekend, alla prossima.
9: Grazie Riccardo, un abbraccione.
1: Grazie mille a Matteo Gianello. Per noi è giunto il momento di fermarci, ma tra poco arriva Vincenzo Perna, perché insomma si legge tanto l'intervista di Rizzetta, ma De Laurentiis che fa, vende il Napoli o altro. Facciamo il punto della situazione tra due minuti con Vincenzo Perna.

0: Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: E rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna in chiusura di questa prima ora di Radio Gol. Parliamo anche un po' di quella che è stata un'intervista rilasciata nel corso di un podcast da Matt Rizzetta, che è founder e managing partner di Underdog Global Partners, nonché presidente del Napoli Basket ed anche del Campobasso, a proposito di una sua chissà magari probabile acquisizione anche del Napoli Calcio. Ne voglio parlare con Marcel Volpis di Sport Economy. Ciao Marcel, benvenuto.
8: Eccoci, buongiorno a te.
7: Matt Rizzetta dice: ho conosciuto De Laurentiis, ovviamente lavoriamo nella stessa città, il marchio Calcio Napoli è sicuramente importantissimo a livello internazionale, una cosa tira l'altra, e una volta gli ho chiesto anche informazioni su un'eventuale cessione del Napoli. Quelle chiacchiere da bar poi si sono anche trasformate in un discorso un po' più serio. Tu che tipo di idea ti sei fatto su questa vicenda, che tra l'altro è venuta fuori qualche settimana fa, su una addirittura proposta di 2 miliardi per il marchio Napoli?
8: Ma guarda, allora, io ho conosciuto Matt Rizzetta alla presentazione dell'Ascoli Calcio, quando lui entrò da sponsor e da azionista. È una persona simpatica, sicuramente non nulla da eccepire. Poi ha fatto questo più che salto di qualità, questa scelta di acquisire il Campobasso Calcio e di far ripartire anzi il Campobasso Calcio. E poi si è lanciato sul basket a Napoli, però la domanda che io mi pongo, prima di parlare di multisport, progetti eccetera eccetera, sarebbe interessante se Rizzetta presentasse un po' le risultanze di quelli che sono stati i suoi proprio esiti in ambito imprenditoriale in tutte queste operazioni. Cioè, ci piacerebbe sapere quali sono gli investitori, perché un fondo di investimento, sì, lui è il frontman, ma dietro chi c'è non si sa. Quindi sarebbe interessante sapere un po' quali sono i suoi azionisti e soprattutto capire, visto che lui dice io sono in grado di generare utili, revenue e quant'altro, facci vedere però intanto cosa hai generato in queste altre due, diciamo che history, no? O best practice, se così le vogliamo chiamare, il Campobasso e il Napoli Basket. Ora, che nello sport italiano ci possa essere interesse ad entrare, tendenzialmente sì, perché ha dei prezzi molto più bassi rispetto ad esempio a una Premier League. Quindi è difficile, certo, andarsi a comprare, ovviamente, un club di Premier League. È più facile comprarsi un club di Serie A o di Serie B, o ancora di più di Serie C, nel caso specifico poi il Campobasso, quando lui fa ripartire il nuovo Campobasso, parte dalle serie ancora minori, cioè a fare proprio l'eccellenza molisana, e quindi poi piano piano ha fatto la scalata e adesso è arrivato in Serie C, ma io non credo che in Serie C riesca a fare degli utili, non mi risulta, ma non solo lui, la stragrande maggioranza dei club che stanno in Serie C. Sarebbe interessante capire, dopo almeno un anno di gestione del Napoli Basket, cosa è riuscito a fare. Ora che lui abbia delle potenzialità attraverso questo fondo di investimento possibile, però se io fossi un tifoso del Napoli mi verrebbe da dire: ma perché devo lasciare la strada sicura per una strada che ancora non è testata?
7: Questo diciamo è un po' il grande dubbio. Lui poi parla.
8: Poi attenzione, se De Laurentiis vuole vendere, questo è un altro film. Questo è come il problema di Lotito, no? A Roma c'è il problema della Lazio, no?
7: Sì.
8: Dice: ma allora Lotito se ne deve andare. Sì, se ne deve andare, ma quello è il proprietario. Non è che uno se ne va.
7: Così.
8: Cioè, non è che lasci tua moglie e te ne vai e ti divorzi.
7: No, la cosa che
8: cedere,
7: mi.
8: La devi cedere, devi trovare l'acquirente giusto che dia continuità, e questo varrebbe pure,
7: esatto,
8: nel caso di Rizzetta. Quindi Rizzetta, al di là del fondo, è in grado. Questa sarebbe la domanda che dovrebbe farsi De Laurentiis, qualora ci fosse questa.
7: E guarda, Marcello, proprio su quello che stai dicendo c'è proprio la dichiarazione di Matteo Rizzetta, perché dice che De Laurentiis ha detto: guarda, Matt, ho una responsabilità verso i 100 milioni di napoletani in tutto il mondo, se mai questo club verrà ceduto deve essere ceduto alla persona giusta. E quindi lui dice: da parte mia ho sentito una grande responsabilità, un profondo senso di responsabilità.
8: Ma questo tu lo diresti se fosse il posto di Rizzetta? Sì.
7: È certo, è normale.
8: Io lo diresti se fosse il posto di Rizzetta.
7: E come? No, lo diremmo tutti. Però poi lui parla anche di Stadio Maradona, parla di altre infrastrutture, del settore giovanile.
8: Ma sì, ma guarda, allora, sulle infrastrutture in Italia qui possiamo fare la 24 ore, se vuoi. Un giorno la facciamo. Io una volta l'ho fatta una maratona. Di 24 ore, quindi dopo lo sbarco sulla Luna è stata la trasmissione più lunga nella storia della televisione italiana, la feci con Eleven Sports, ancora me lo ricordo. Ma al netto di questa reminiscenza, se oggi noi andiamo a vedere chi è che ha fatto gli impianti, la Juventus? Sassuolo l'ha riammodernato, non l'ha rifatto totalmente,
7: sì.
8: L'ha riammodernato. L'Atalanta un riammodernamento più corposo, l'Udinese un riammodernamento più corposo, e poi abbiamo il Frosinone.
7: Vero.
8: Questi sono il Cagliari da 20 anni che deve fare sto benedetto stadio, sono cambiati 30 plastici, 40 progetti, mo arriva Rizzetta, ha capito lui come si fa l'impiantistica in Italia, cioè non ci riesce De Laurentiis, ci riesce lui, ma insomma rimango un po'.
7: Ah, lui parla però sempre di riammodernamento del Maradona, non come De Laurentiis che invece vuole uno stadio tutto.
8: Vabbè, ma già che tu mi dici questo è già un progetto che non ha senso, perché quello stadio lì non nasce per una idea di sport entertainment, che sicuramente lui ha in quanto a una visione americana dello sport, no? Molto più di noi lì in Cina, no?
7: Sì.
8: Cioè, sono sicuro che Matrizzetta almeno una volta l'anno si fa vedere i playoff di NBA, no?
7: Certo, come no?
8: Si fa vedere la regular season, che sono degli eventi più di sport entertainment che proprio di sport
7: veri e propri.
8: Poi dopo la stagione vera è nei playoff, se parliamo di NBA. È lo stesso se tu pensi al tema NFL o al lunghissimo campionato del baseball. Per cui lui sicuramente ha una visione più profonda e ha una maggiore sensibilità rispetto a un italiano medio, incluso De Laurentiis. Però io oggi, se fossi il tifoso medio napoletano, ma cosa gli vuoi dire a De Laurentiis?
7: No, non gli puoi dire no.
8: Lui c'è 2 scudetti. sei da diversi anni con il bilancio in positivo e sempre nella parte top, a parte qualche raro caso come nel campionato post scudetto, sei sempre nella parte top del campionato, cioè, mi sembra che, cioè, se voi pensate che la Roma, a Roma i romanisti sono felici perché dopo 7 anni
7: vanno in Champions,
8: tornano con Gasperini in Champions League.
7: E tra l'altro negli ultimi 7 anni credo sia lo stadio che ha registrato il maggior numero di spettatori ogni domenica.
8: Certo.
7: Ogni domenica. Senti Marcello, io ti voglio ringraziare perché siamo in chiusura e ovviamente ti lascio il mio buon weekend e grazie sempre.
8: Ripeto, persona simpaticissima, però in questo momento se tu mi dovessi chiedere tra Rizzetta e De Laurentiis, tutta la vita De Laurentiis.
7: Sono d'accordo con te, un abbraccio
8: io
7: Marcella.
8: Ormai la strada certa per l'incerta.
7: Per la nuova.
8: Restando che poi c'è anche un'altra cosa che non abbiamo detto, mi pare che c'è anche un'offerta sulla Regina, cioè lo vedo
7: troppo... Troppe mani in pasta troppe cose.
8: Pasta, no, mi sembra che troppe frecce nell'arco. Cioè, il consiglio che darei a Matt è: vuoi veramente il Napoli? Allora, presenta quelli che hanno concretamente i soldi per fare intanto l'acquisizione, mostra chi hai dietro e concentrati sul club, un po' sta sul campo basta Regina.
7: È vero. Ciao Marcella, ti devo salutare, perdonami, un abbraccio. Ciao, grazie davvero a Marcel Vulpis per essere stato con noi. Chiudiamo così questa prima ora di Radio Gol. State lì, torniamo tra poco.

0: Inizia la seconda ora di Radio Gol del sabato, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, tanti aggiornamenti ovviamente da dare, è arrivata anche l'ufficialità per quanto riguarda Vincenzo Italiano che è il nuovo allenatore del Beşiktaş dopo essere stato davvero ad un passo dalla panchina del Napoli. Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. Noi invece andiamo al telefono per dare il buon sabato a Boris Sollazzo. Ciao Boris, come stai?
1: Ciao raga, ciao Riccardo, ciao a tutti gli ascoltatori. Bene, dai.
0: Ciao.
1: In fase di decompressione da campionato.
0: Nemmeno il tempo di finire che escono subito i calendari, quindi si entra già in clima della futura stagione. Un calendario comunque, almeno sulla carta, insomma, per il Napoli vedrà delle sfide impegnative sin dal pronti via. No, prima hai detto in fase di decompressione, pensavo sulla notizia di Allegri al Napoli, io pensavo fosse quella la decompressione.
1: Ma quello sai, finché non firma, come dice De Laurentiis, non è l'allenatore del Napoli. Poi, insomma, io come sapete sono contento, se dovesse venire penso che sia un'ottima scelta, vedremo, insomma, poi l'importante è che tutti abbiano voglia di starci al Napoli.
0: Certo, l'importante è che più che altro questa situazione non si protragga per troppo tempo, francamente, perché è vero che si sta trattando la risoluzione con il Milan, così come è vero che inevitabilmente Allegri sta parlando già con Giovanni Manna, con De Laurentiis per la pianificazione del Napoli, però sono tanti tifosi che scrivono ma come mai non viene annunciato, eccetera eccetera, quindi prima si risolve questa situazione meglio è per tutti, no Boris?
1: Beh, sicuramente non è un buon segnale, no? Né da parte di Allegri, che sembra volersi attaccare al milione, né da parte di Ibrahimovic, da cui però aspettarci qualcosa di razionale, anche un esercizio eccessivo, insomma. Quindi diciamo che è una di quelle dinamiche tipiche del Napoli, che qualcosa tranquillo non ne fa mai. È un po' la fortuna anche di Aurelio De Laurentiis, per cui anche quelli che erano entusiasti di Allegri ormai lo danno per scontato, e quindi si è persa anche, diciamo, quell'abbrivio, però è capitato tante volte e poi è andata bene, quindi voglio dire, poi questo è veramente il periodo più complesso in cui mantenere l'attenzione anche per noi che facciamo questo lavoro,
0: è
1: molto difficile. Quest'anno non sarà un anno straordinario in termini di mercato, però vi ricordo sempre che gli anni poco straordinari in termini di mercato poi sono stati quelli straordinari in termini di risultati, quindi insomma non vedrò l'ora che ricomincia, anche se devo dire, diciamo, a vedere il calendario che ci hanno fatto mi sembra che l'atteggiamento del Napoli non è cambiato la seconda.
0: La tocchi piano, caro Boris,
1: non è classifica, quelle 5 partite con
0: c'è Champions. Pure la Champions là in mezzo, perché inizierà anche la Champions,
1: parte sempre male, devo pensare male, penso malissimo, diciamo, è così, no?
0: Riscuoti sempre grande successo però tra i nostri ascoltatori, ovviamente tanti messaggi stanno arrivando. Sai Boris, sì è vero, effettivamente il calendario sarà quello che sarà. No, io ne parlavo prima anche con Paolo, perché è inevitabile che un calendario del genere secondo me mette subito alla prova Max Allegri, non tanto perché è ovvio che ogni risultato sarà pesante per la classifica, bisogna partire bene, però un allenatore che ancora non è stato ufficializzato e che di certo non è che è stato accolto proprio con rose e fiori qui al Napoli, se l'inizio dovesse essere un po' stentato, apriti cielo, soprattutto poi per noi giornalisti, come dicevi prima tu.
1: Ma poi De Rossi, Fabregas e Chivo, capito?
0: Cioè, appunto, quindi
1: Radical Chic contro Cortomuso, cioè voglio dire... non oso pensare solo che cosa sarà la gazzetta in quei giorni, insomma, veramente andrebbe comprata solo per metterla in un museo. Poi
0: Boris, ma che tipologia di mercato abbiamo detto, e l'ha detto De Laurentiis, non lo stiamo dicendo noi, sarà un mercato con pochi acquisti, quelli del Napoli, bisognerà poi rivalutare quella che è la rosa, ovviamente con i tanti ritorni dai prestiti, i vari Noah Lang, Lorenzo Lucca, eccetera eccetera eccetera, Marianucci, Rafa Marin, cioè, è una lista interminabile, a Di Maro dovrebbero essere 39 se le cose stanno come stanno. Però che tipologia poi di squadra secondo te il Napoli vorrà costruire per Max Allegri? Perché si dice spesso è Max Allegri la difesa a tre, integralista eccetera eccetera, la realtà invece della carriera di Allegri secondo me dice veramente l'opposto.
1: Ma certo che dice l'opposto, si è trovata negli ultimi anni con rose improbabili, nel senso, anche quando erano forti, totalmente squilibrate, impossibili da mettere insieme, e questo insomma ha fatto sì che chiaramente lui avesse un atteggiamento conservativo. Detto questo, allora, volendo immaginare che rimangano più o meno tutti, almeno i giocatori di una certa forza, e che si possa recuperare qualcuno di buono, mi immagino magari che, conoscendo Allegri, un Folo Russo per esempio potrebbe diventare una sorta di McKennie. Ti direi che quello che vedo io è un 4-2-3-1 o un 4-3-2-1, ma sono più propenso al 4-3-2-1 per 4-2-3-1 perché è comunque una rosa piena di esterni, difficile da mandare via, saranno difficile da mandare via, e quindi in questo senso, siccome lui non è uno propenso alle ali aperte, mi immagino appunto un McTominay e anche Saucchi per lui, e poi appunto io Noah Lang, lo stesso De Bruyne.
0: Che collocazione gli darà secondo te a De Bruyne, che tra l'altro ti aggiorno parte titolare nell'amichevole tra Belgio e Tunisia delle ore 15? De Bruyne titolare, la scelta di Rudy Garcia, mentre Lukaku parte dalla panchina. Secondo te che collocazione darà Max Allegri a De Bruyne, perché De Bruyne è un giocatore per Allegri, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio.
1: Sì, speriamo che se ne convinca De Bruyne, anche visto, no? Che non, è stato molto più chiacchierone che efficace, anche se poi quello che abbiamo visto e i numeri di De Bruyne sono impressionanti, se uno li mette in media con il numero di minuti giocati, anche quelli dell'anno scorso, questo per chi insomma pensa che sia un bidone, andatevi a vedere il numero di assist e di gol che ha fatto. E, fermo restando appunto che De Bruyne rimanga credendoci e non facendo la fronda all'allenatore, secondo me l'ideale sarebbe farlo diventare il nuovo Pirlo di Allegri. Non so se lui ne abbia voglia, perché non so se lui abbia voglia di essere così lontano dalla porta, e se non fosse così però sarebbe ancora più necessario il 4-2-3-1, perché credo che una cosa che abbiamo capito è che lui, anche se ha corso, non ha voglia di correre, ha voglia di guardare la porta, ha voglia di giocare un po' come gioca nel Belgio, e quindi
0: lui ha parlato di divertimento, Boris, quindi io immagino che come divertimento lui comunque intenda dalla tre quarti in su, più o meno la collocazione possa essere quella,
1: anche se secondo me gli allungherebbe di tanto, insomma, segna anche Modric e continuerebbe anche a segnare, cioè ci sarebbero anche insomma delle soddisfazioni, però quello è un cambiamento che lui dovrebbe fare proprio di testa, e non mi è sembrato un elastico, ecco.
0: Dalle dichiarazioni no, abbastanza, anzi lui si integralista su quello che è il suo modo di pensare il calcio, quindi dici bene, insomma dovrà secondo me Max Allegri poi cercare anche in qualche modo un po' di rapire e colpire lo stesso Kevin De Bruyne su quello che è il progetto tattico che ha in mente per il Napoli.
1: Beh, io gli farei vedere Milan-Napoli, in cui un uomo di 6 anni più di lui sembrava estremamente più performante, no? Quelli sono i giocatori che Max Allegri sa valorizzare. Se lui si vuole divertire, non gli servono gli schemi di Guardiola.
0: Certo.
1: Gli serve qualcuno che gli dia ampia possibilità di gioco, di divertimento, di spaziare.
0: Ma io credo di essere messo anche al centro del progetto, però, no? Perché quando lui parla di divertimento, secondo me ha fatto anche segno di come probabilmente De Bruyne, per Conte, non dico fosse uno dei tanti, ma quasi. Vedi anche la scelta di Manchester contro il City, la sostituzione dopo l'espulsione di Di Lorenzo. Ecco, De Bruyne mi ha dato un po' l'impressione con Antonio Conte di sentirsi non al centro del progetto, non il trascinatore, non il fuoriclasse che c'era stato invece raccontate, che abbiamo ovviamente visto nell'arco della sua carriera. Ecco, con Allegri secondo me anche la gestione dei tra virgolette fuori classe top player sarà diversa, o almeno me la immagino diversa.
1: Sono convinto, però Allegri dovrebbe riguardare insieme a De Bruyne secondo me le partite Napoli Sporting Lisbona e Fiorentina Napoli, a vedere che proprio dove dico io lui, partendo da lì, partendo da davanti alla sua area, ha fatto cose pazzesche. Però insomma poi De Bruyne secondo me deve diventare veramente una sorta di Modric forse al Real, no? Cioè Modric al Real copriva 40 metri, decideva lui dove andare e da lì poi si ripartiva. E tu a De Bruyne o credi o lo vendi.
0: Certo.
1: Questo è il punto, insomma.
0: La terza soluzione non c'è, io sono d'accordo con
1: changer,
0: te.
1: In positivo e in negativo è un game changer, insomma, e quindi devi trattarlo come tale, su questo lui aveva completamente ragione.
0: Caro Boris, ti auguro un buon weekend, è sempre un piacere averti ospite qui a Kiss Kiss Napoli.
1: Anche per me, a presto.
0: Grazie mille a Boris Sollazzo e buon weekend anche a lui. Torniamo però al telefono, c'è Carmine Gautieri. Caro Carmine, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Buon pomeriggio, Carmine. Insomma, io parto subito da un calciatore del Napoli, che sono molto curioso di vedere anche con Max Allegri, perché il Napoli ovviamente ha ufficializzato il riscatto di Alisson Santos. Non c'erano grossi dubbi per quello che ha fatto vedere. È ovvio che con Conte aveva trovato una dimensione. Io credo che con Max Allegri, in attesa sempre dell'ufficialità, ricordiamocelo, di Max Allegri sulla panchina del Napoli, Alisson Santos possa davvero ricoprire un ruolo ancor più spaccapartite.
2: Sì, è un giocatore straordinario, importante, di grande prospettiva, secondo il mio punto di vista, ha grandi margini di miglioramento, sia con Conte, dove è migliorato tantissimo e ha fatto anche la differenza in tantissime partite. Io penso che con Max Allegri si può consacrare, nel senso che comunque è un giocatore da fascia, da 4-3-3, e sono sicuro che con un anno già di esperienza in Italia l'anno prossimo può determinare in un modo impressionante.
0: Sì, sono davvero curioso anche di capire, è ovvio che ne parlavamo anche prima, la vera prima curiosità è capire Max Allegri che tipo di Napoli ha in mente in questo momento. Secondo me, vista anche un po' la rosa, visti anche i ritorni dei vari prestiti, insomma, il Napoli è davvero pieno di esterni offensivi, quindi mi sorprenderebbe molto non vedere un tridente o addirittura anche un 4-2-3-1 lì davanti, Carmine, perché una delle note un po' stonate, mettiamola così, della ultima stagione di Antonio Conte probabilmente è stata proprio la poca produttività offensiva. Credo che anche De Laurentiis, che spesso è un esteta di quello che è il bel calcio, o quantomeno il calcio produttivo in avanti, abbia richiesto allo stesso Max Allegri di fare un qualcosa in più in termini di fatturato offensivo.
2: Ma bisogna sempre capire la rosa che è a disposizione. C'è da dire che nell'annata precedente Antonio Conte sul discorso di produttività ha potuto fare poco, ma nel senso di tantissimi infortuni, no? E poi quando ti mancano dei giocatori così importanti è normale che devi anche cercare di cambiare sistema di gioco, adattare qualche giocatore, e penso che questo abbia fatto molto bene. Oggi che Napoli ha una rosa impressionante sotto tutti gli aspetti, sul discorso esterni, che poi sappiamo benissimo che sono anni che esterni non ce ne sono più, mentre in Napoli ha la fortuna di averli, io penso che questa qua sarà una squadra molto offensiva, ma non solo per il discorso degli esterni, ma anche per il discorso dei centrocampisti, perché non ci dimentichiamo che il Napoli ha dei centrocampisti di grandissimi inserimenti. È una squadra costruita, se resta quella rosa lì, per un 4-3-3 sì, spettacolare, dove si possono vedere le sovrapposizioni, si possono vedere i tagli, si possono vedere gli inserimenti, no? Cose che in Italia sono anni che non si vede più un gioco così propositivo.
0: Dobbiamo aspettare le partite europee delle altre per vedere un gioco del genere, purtroppo, Carmine. Questo è un discorso che abbiamo affrontato ovviamente più volte. Torno e resto ovviamente sul Napoli, perché abbiamo parlato di Alisson, tornerà anche Noah Lang, che tra l'altro farà i mondiali anche con l'Olanda, e quindi c'è anche curiosità nel vedere questo calciatore all'opera, che non si era mai preso troppo con Antonio Conte. Quindi vedremo se Max Allegri riuscirà a farci vedere quel calciatore che, bene o male, poi la scorsa estate è stato forse considerato l'acquisto più importante del Napoli, al netto poi dell'arrivo di Rasmus Højlund per cause di forza maggiore. Però insomma, su Noah Lang tu che giudizio dai? Cioè, è un calciatore che ancora non abbiamo scoperto, oppure Noah Lang è quello e nemmeno Max Allegri riuscirà a fare il cosiddetto miracolo?
2: Noah Lang, secondo il mio punto di vista, è un Alisson Santos, è un grandissimo giocatore. È un giocatore che non è riuscito a dare il meglio, ed è normale che poi Napoli ha preferito mandarlo altrove. Però io penso che questo giocatore qua, nelle corde, nelle qualità, il discorso dell'uno contro uno, e può essere un giocatore importante per quanto riguarda il sistema di gioco del Napoli. Che non ci dimentichiamo, forse a volte si pensa solo al discorso della titolarità, no? Però avere dei giocatori, certo, così importanti anche fuori, dove ti possono subentrare e ti possono spaccare la partita, quello ha fatto sempre la differenza, e tante squadre hanno vinto lo scudetto campionati con giocatori che sono subentrati. Non ci dimentichiamo di Simeone e Raspadori a Napoli, no? L'anno che del Napoli lo scudetto, dove spesso entravano e facevano la la differenza. Avere una rosa così importante, con dei giocatori così importanti, nel saltare anche l'uomo nell'uno contro uno, penso che per Max Allegri e per il Napoli sarebbe un vantaggio importantissimo.
0: Termine, ti faccio l'ultimissima, perché ovviamente abbiamo parlato di Alisson, abbiamo parlato di Nolang che tornerà dopo il prestito al Galatasaray. Sull'altra fascia ad oggi ci sono Politano, c'è ovviamente David Neres, senza dimenticare Giovane, ma c'è anche Vergara. Quindi c'è comunque una grande abbondanza sugli esterni. E ti chiedo allora, prima di salutarti, che cosa ti aspetti da Vergara? Perché questo è un calciatore sul quale bisogna inevitabilmente puntare.
2: Guarda, intanto bisogna mantenere gli equilibri giusti, no? Perché se hai 5 esterni in una rosa, il problema non è la domenica, il problema è durante la settimana, no?
0: Sì.
2: Perché due li metti con magari con i gialli, due li metti con i rossi, uno per forza di cose dovrà restare fuori. Detto questo, penso che l'equilibrio è molto importante. Vergara ha dimostrato di essere un giocatore forte, peccato per l'infortunio, è normale che si deve ripetere, deve far vedere che quel giocatore che tutti hanno visto spettacolare, e in un Napoli così importante, così tecnico, così anche qualitativo, lui potrebbe essere il giocatore dove può fare il salto di qualità e nella maturità giusta per esplodere e soprattutto per far vedere a tutti che è il giocatore che tutti abbiamo visto nella prima parte delle sue partite.
0: Vero, verissimo. Caro Carmine, per me è stato come sempre un grande piacere parlare di calcio. C'è grande curiosità, ripeto, nell'attendere l'arrivo di Max Allegri, ma noi ci risentiremo più avanti poi per commentarlo insieme. Ciao Carmine, buon weekend.
2: Ciao, grazie mille, grazie.
0: Grazie mille a Carmine Gautieri. Noi torniamo invece al telefono da Michele in Serra. Ciao Michele, buon pomeriggio.
3: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te.
0: Ben ritrovato. Insomma, stiamo parlando ovviamente del Napoli, di Max Allegri. Ti chiedo allora immediatamente, visto che stanno arrivando tantissimi messaggi, ma perché il Napoli non ufficializza Max Allegri? Te lo chiedo a te, perché il Napoli non ufficializza ancora Max Allegri?
3: Diciamo che ci sono degli aspetti legali, attimo, da risolvere, quindi l'allenatore Max Allegri, quindi manca l'ufficialità, ma sì, diciamo che è soltanto una formalità in questo momento.
0: No, ma te lo dicevo anche col sorriso, perché qui a Napoli ovvio i tifosi vogliono sapere, vogliono le notizie. Quando vedono che magari ancora non è arrivata l'ufficialità, qualcuno inizia a preoccuparsi. Chi è magari anti Allegri, tra virgolette, anche se non mi piace il termine, dice: ma allora forse davvero non arriva Allegri, abbiamo ancora sperato.

0: diciamo che il presidente vuole mantenere comunque una linea alta sulla panchina del Napoli, un profilo internazionale, uno che è vincente, può piacere o meno, ma è comunque un vincente, anche a corto muso, ma è un vincente.
1: E questo è poco, ma sicuro i risultati parlano per lui, poi al netto di quelli che sono state.
0: Sarebbe lui, insomma, per lo spettacolo, andiamo al circo.
1: Ah, ma io, su questo per me sfondi una porta proprio aperta, caro Michele.
0: Potremmo anche di andare al circo, insomma. Abbiamo visto il Napoli di Sarri che è dato.
1: Preferisco il cinema nel caso, o il teatro, che è ancora meglio. Anzi,
0: certo.
1: No, sai Michele, perché poi riflettevamo, no? Sai, adesso è arrivato Allegri, poi bisogna secondo me mettere sul piatto della bilancia sempre tutto, perché poi De Laurentiis che ovviamente in questi anni ha fatto qualcosa di importantissimo per la realtà di Napoli dal punto di vista calcistico, insomma, arriva Maurizio Sarri, arriva Benitez, arriva Ancelotti, arriva Spalletti e arriva Antonio Conte e arriva Max Allegri, secondo me non sempre si ha la dimensione in questo momento della realtà Napoli, di quello che il Napoli ha raggiunto, perché poi è facile dire no, ma bisognava provare con italiano o con qualcun altro, bisogna avere la forza di fare anche qualche scommessa. Secondo me Napoli in questo momento, per il livello che sta raggiungendo, non può permettersi di fare troppe scommesse.
0: No, assolutamente, la vera rivoluzione di Napoli, del Napoli, è cominciata con Rafa Benitez, che ha dato un profilo internazionale a questa squadra, e lì è stata una grande intuizione comunque del presidente, e a capire insomma che Napoli non poteva soltanto avere una dimensione nazionale, ma doveva andare sul piano internazionale su tutti i punti di vista per avere finalmente uno slancio e una consacrazione anche come società calcistica, cosa che è avvenuta tranne qualche incidente di percorso che è avvenuto dopo la vittoria dello scudetto con Spalletti, ma poi abbiamo visto insomma che con Antonio Conte si porta Ancelotti, che per me è stato il grande peccato di questa piazza, perché Ancelotti insomma
1: è finito bollito o in pensione,
0: non era venuto a prendere la pensione lui il figlio a Napoli, assolutamente
1: allucinante, guarda.
0: Sta dando prova anche delle sue potenzialità, e credo che contestare addirittura Ancelotti per me è veramente una bestemmia senza diciamo così.
1: Poi un conto sono le critiche poi comprovate magari da qualche partita che non va bene, da qualche scelta poco felice, un conto poi è amplificare il tutto, perché insomma definire Ancelotti un bollito,
0: senza un profilo internazionale e con la caratura di Antonio Conte questo Napoli oggi andava in conference. Non era, con tutti gli infortuni che ci sono stati, non per la qualità della rosa, mi riferivo a tutti gli infortuni, certo, a tutte le magie che ha dovuto fare Antonio Conte per reinventarsi moduli, calciatori, è vero che tanti hanno giocato anche fuori posizione, fuori dal ruolo, però si è visto che c'era comunque un gruppo e comunque ha dato prova di una compattezza e di una solidità anche nei momenti di emergenza. Con Antonio Conte insomma ha dato era il profilo adatto in quella emergenza, certo. Un altro allenatore senza un'esperienza importante sicuramente oggi saremmo parlare di ben altro, di un Napoli in Champions sicuramente.
1: E nonostante questo sono arrivate critiche per il secondo posto e per la Supercoppa vinta, sempre per la questione insomma del bel gioco, che io lo ripeto ancora una volta, non riesco ancora a comprendere qual è la concezione che si ha per bel gioco, però questo magari è un mio limite, caro.
0: Era quello di Sarri, sicuramente quello di Sarri è stato uno spettacolo, una goduria da vedere. Però poi quando vai a vedere nell'almanacco non ci sei.
1: La verità è quella, poi meritavi ampiamente di starci, ma anche per più tempo, però poi la realtà dei fatti è che non figuri in quello che avresti potuto e dovuto vincere, ma che così non è stato. Caro Michele, ti auguro un buon weekend, è un grande piacere come sempre.
0: Ciao Riccardo.
1: Grazie mille al collega Michele Inserra, che ci accompagna anche alla pubblicità, giusto 2 minuti di spot, un disco e torniamo.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tanti.

0: tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova cedrata zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
5: Da Più Me.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: E siamo al giro di boa di Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Ciao caro Simone Zagaria in cabina di regia. Mi piace molto dirla questa stupidaggine, però mi piace. Ringraziamo anche Vincenzo Perna in redazione e andiamo anche da Marcello Altamura al telefono. Ciao Marcello, come stai? Buon sabato.
1: Buongiorno, tutto bene.
0: Buongiorno a te caro Marcello. Insomma, siamo ancora in attesa di quella che sarà l'ufficialità di Max Allegri. È inevitabile che già si sta costruendo il Napoli del futuro, targato proprio Max Allegri. Ti chiedo, tra i tanti giocatori che rientreranno dai prestiti, perché uno degli obiettivi che ha detto anche lo stesso Aurelio De Laurentiis sarà rivalutare questi calciatori, rivalutare la rosa del Napoli con pochi innesti che andranno poi a puntellare la squadra, quali sono secondo te ad oggi i calciatori che hanno più chance poi di restare in quello che sarà il gruppo squadra di Max Allegri, tra quelli che ovviamente rientreranno dai prestiti?
1: Ma sicuramente Lang può avere delle chance, perché comunque è un giocatore che come caratteristiche un esterno offensivo di quelli che ad Allegri piacciono. Lucca secondo me verrà valutato, perché comunque è un giocatore anche come profilo, no? che Allegri gradisce, non a caso l'aveva cercato anche prima che lo cercasse il Napoli,
0: assieme ad Højlund, tra l'altro.
1: Assieme ad Højlund. E poi bisognerà vedere per esempio Rafa Marin, perché Rafa Marin credo che dipenda molto anche da quelli che saranno i movimenti in difesa, perché è vero che il Napoli perde Juan Jesus, però sta cercando un centrale come Mario Ghila, che insomma è potenzialmente un titolare, e quindi bisogna vedere un po' negli incassi. È vero che Allegri passerà la difesa a 4, però comunque insomma devi fare un po' di giochi di equilibri e vedere anche se il ragazzo che ha comunque giocato un campionato da titolare al Villarreal vuole accettare la panchina. Insomma, però io credo che questi saranno quelli valutati. Sinceramente in questo momento faccio un po' fatica per esempio a vedere un Foloruncio che rientra nei piani del Napoli. Insomma, poi certo, magari a Di Maro è chiaro che li vedremo, perché comunque ci sono fuori i giocatori dei mondiali, c'è fuori Gilmour per infortunio, quindi comunque qualcuno resterà anche per rimpolpare il gruppo. Però insomma io credo che questi tre si possono giocare un po' più di chance di restare almeno in organico.
0: Sì, anche perché poi restando ovviamente in difesa e lì tiene banco anche la situazione relativa a Vania Milinkovic-Savic ed Alex Meret, con quest'ultimo che entra nell'ultimo anno di contratto. Se proviamo a fare un pochino anche il gioco delle coppie, se esce Juan Jesus e dovesse entrare poi Mario Ghila, è normale che c'è Buongiorno, tra l'altro oggi compie gli anni, gli facciamo anche tanti auguri, con Sam Bökema e con lo stesso Amir Rachmani. Diciamo che i quattro li avresti già composti. Ci sarebbe poi la possibilità magari di tenere un quinto, però mi viene strano pensare che Rafa Marin possa fare il quinto, o che lo stesso Marianucci, che non ha trovato spazio, torna a Napoli per fare nuovamente il quinto e quindi inevitabilmente trovarne poi poco di spazio. Quindi in quel caso, anche in termini di uscite, credo che il reparto difensivo sarà uno di quelli che andrà poi spuntato.
1: Sì, sicuramente. Questo anche per il discorso connesso al vice di Di Lorenzo, no? Che comunque il Napoli sta cercando da tempo. Io credo che Pasquale Mazzocchi cercherà una sistemazione, anche perché anche lui è in scadenza 2027, quindi credo che convenga sia al Napoli per non perderlo a zero, ma anche al ragazzo che comunque si avvia ai 32 anni. Insomma, credo che siano gli ultimi anni ad alto livello, e credo che merita anche di andare a giocare, perché comunque è un ragazzo che è generoso, che ha dato sempre tutto alla maglia azzurra, un napoletano attaccato alla maglia, quindi sappiamo quanto ci tiene. Però è anche giusto poi privilegiare e dare l'opportunità al professionista di trovare spazio altrove.
0: No, questo ovviamente per quanto riguarda insomma il reparto arretrato. Se poi pensiamo al centrocampo, ma anche agli esterni offensivi, io credo che gran parte del mercato del Napoli, quantomeno quello iniziale che toccherà poi fare a Giovanni Manna, sia proprio deputato a quelle che sono le cessioni. Ecco, lì bisognerà fare davvero un grande lavoro da parte di tutta la squadra mercato partenopea, perché la rosa in questo momento, se tutti dovessero essere confermati, non dico che ci avviciniamo alle 40 unità per Di Maro, ma non ci andiamo neanche troppo lontani, senza considerare i primavera che saranno aggregati.
1: Sì, ma è un mercato questo complicato, non solo perché, come dicevi tu, c'è il gioco delle uscite, ma anche perché sarà un mercato lento inevitabilmente.
0: C'è il mondiale
1: di mezzo. Io credo che per quanto riguarda il centrocampo tutto ruota attorno all'uscita di Anguissa, ma anche a quello che sarà il destino di De Bruyne, perché sì, è vero che Allegri è un estimatore del belga, però io credo che il Napoli debba anche capire, giusto capire, che se il ragazzo ha voglia di restare qui, perché dalle parole che ha detto io leggo in controluce un De Bruyne che non ha molta voglia di rimanere a Napoli. Ora, al di là del fatto che Conte se ne sia andato, non ha legato, ma l'approccio, anche l'approccio all'ambiente, no, non è stato per esempio quello di Lukaku, che è un giocatore che anche quando non giocava partecipava, incitava i compagni. Certo, Kevin è un carattere diverso, forse un po' più distaccato, freddo, professionale, però io credo che il Napoli debba anche tutelare i suoi conti, i suoi investimenti. Se questo ragazzo non ha più voglia di stare a Napoli e sta a Napoli contro voglia solo perché ha un altro anno di contratto, io credo che sia giusto guardarsi negli occhi, e se le strade si devono separare, che si separi.
0: Io però credo che sarebbe una sconfitta un po' per tutti, lo sai caro Marcello, se De Bruyne dovesse lasciare dopo un anno senza aver lasciato poi grande traccia qui a Napoli. È vero che c'è stato un infortunio lungo che l'ha tenuto lontano dai campi per tanto tempo, però le aspettative è inevitabile che fossero diverse e dalla piazza partenopea e dallo stesso Kevin De Bruyne. Io credo proprio in termini di messaggio che si lancia anche al di fuori della piazza di Napoli, sarebbe un po' una sconfitta per tutti se De Bruyne dovesse decidere, e il Napoli insieme a De Bruyne dovessero decidere di separare le strade in anticipo.
1: Ma sai, è quella di Kevin De Bruyne a Napoli, io dico che è un'avventura che è nata un po' con il piede sbagliato sin dal primo giorno, perché è arrivato quando, tutti lo sappiamo, quando sembrava che Conte non dovesse essere ancora l'allenatore del Napoli
0: e doveva esserci Allegri.
1: Poi si è ritrovato in un contesto dove con l'allenatore non ha legato, e questo lo ha detto lui nelle sue dichiarazioni, noi lo abbiamo sempre saputo. Poi c'era chi voleva imbonirci la pillola di un De Bruyne che è entusiasta di Conte e Conte è entusiasta di De Bruyne, questo non è stato mai vero. Però ci può stare un contrasto con l'allenatore, l'infortunio lo ha levato praticamente 5 mesi dal campo, quando è tornato oggettivamente ha fatto soltanto sprazzi della sua classe, e sono più le partite che non ha brillato che quelle che ha brillato, e quindi sai, è vero quello che tu dici, è un po' una...
0: Abbiamo qualche problema con Marcello Altamura che non riesco... Ecco, adesso ti ho sentito, ti ho perso giusto per 3 secondi, Marcello, se puoi ripetere l'ultimo passaggio.
1: No, dicevo che è vero quello che tu dici, che è un'occasione persa per tutti e due, però è anche vero che questo primo anno mi lascia una sensazione di un De Bruyne, una cartuccia De Bruyne che il Napoli non ha mai sparato.
0: Sì, esatto.
1: E quindi è tutto da capire, perché poi magari parla con Allegri gli dice guarda, io ti considero centrale nel progetto tecnico, e De Bruyne ritrova il sorriso e fa un grande campionato. Ci può stare anche questo, però io ripeto, secondo me ha detto molto bene il presidente nella conferenza stampa di giovedì, se non vogliono restare, riferendosi anche a Lukaku, che vadano altrove, perché di calciatori è pieno il mondo. Quindi io credo che la posizione del club sia...
0: Ma De Laurentiis è sempre stato chiaro, non trattiene nessuno contro voglia, ma già da parecchio tempo insomma ha imparato questo passaggio sul mercato. Caro Marcello, ti auguro un buon weekend, è sempre un piacere.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie mille al collega Marcello Altamura. Noi però dobbiamo tornare subito al telefono, c'è Carmine Esposito che ci attende. Ciao Carmine, come stai?
2: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Buongiorno a te, hai sentito, ovviamente parlavamo di Kevin De Bruyne in questo momento, in questa stagione che sicuramente non è stata esaltante, le aspettative erano altre per il fuoriclasse belga, che ripeto sarà anche in campo titolare nell'amichevole che inizia alle 15 tra il suo Belgio e la Tunisia, mentre Romelu Lukaku parte dalla panchina. Credi che con Allegri possa essere più centrale, oppure questa ciambella di De Bruyne a Napoli non è nata con il buco e difficilmente poi verrà fuori questo buco?
2: Ma sicuramente se sento tante, tra virgolette, a volte tante assurdità su questo giocatore. Questo comunque è stato, è un grandissimo campione. Secondo me quest'anno è stato solo sfortunato in due cose dal mio punto di vista. Uno principale E secondo me non c'è mai stato un feeling totale con
0: No, ma questo lo ha detto lui, quindi
2: questo è il mio parere, poi se l'ha detto anche lui.
0: No, ma l'ha confermato lui, quindi non ci stiamo inventando nulla. Sì.
2: Ah, ok, quindi ho detto cose vere. e l'altra, secondo me, non ha mai trovato, ti ripeto, una collocazione proprio giusta in campo, perché comunque alla fine, sì, secondo me ha fatto qualche partita non ai suoi massimi livelli, però secondo me a volte anche fuori da ruolo. Io non l'ho visto molto integrato proprio nel progetto Conte, quindi poi
0: sembrava uno dei tanti, ma non il fuoriclasse deputato a trascinare la squadra.
2: Bravissimo.
0: Almeno questa è la sensazione che ha dato a me.
2: No, ma io sono d'accordissimo con te. Cioè, anche vedendo le partite, non è mai uscito, non dico il vero De Bruyne, ma proprio De Bruyne calciatore. Cioè, è sembrato, come hai detto tu giustamente, un giocatore che comunque ha la giocata, ti illumina quei 5 minuti, in quei 5 passaggi che ti mette in porta, però non si è mai visto lo sprazzo proprio di quel campione che è lui, perché questo non ci dimentichiamo che a Manchester ogni palla che toccava era già un gol.
0: Lo faceva cantare il pallone, come si suol dire, sì, Carmi.
2: Ti ripeto, secondo me a Napoli ha avuto... non voglio discutere perché non mi permetterei mai, però comunque secondo me è stato un anno tra virgolette transitorio, tra infortunio e tutte le altre cose, sperando che comunque sia in nazionale, ma soprattutto a Napoli, possa comunque, se ha voglia di rimanere, possa far bene. Ma io sono convinto che invece con il modulo come gioca un attimino Allegri diversamente, secondo me lui potrebbe giocare dietro la punta, potrebbe fare veramente male, secondo me.
0: Potrebbe fare la differenza che tutti noi ovviamente ci aspettavamo e che continuiamo ad aspettarci, perché io onestamente sono tutta la vita per la riconferma di Kevin De Bruyne, a patto che il calciatore si senta ovviamente integrato ancora di più all'interno del progetto e che lo stesso allenatore ovviamente gli dia un ruolo, non dico predominante, perché poi te lo devi guadagnare sul campo, attenzione, il ruolo predominante, però è ovvio che la partenza mi auguro possa vedere un Kevin De Bruyne al centro di quelle che sono poi le disquisizioni tattiche che ha in mente Max Allegri.
2: Con te. Ma tu se guardi anche dall'altra parte, io penso che quest'anno nel campionato italiano ci siano stati due inserimenti di due campioni, uno è Modric del Milan,
0: esatto,
2: 40 anni, e uno è De Bruyne del Napoli. Io penso che Allegri, comunque anche De Bruyne, con la sua classe, con Modric con la sua classe, con tutta la sua intelligenza,
0: certo,
2: comunque ne ha fatte di partire, l'ha messo comunque nel ruolo dove piace a lui, l'ha tirata addirittura anche un po' più indietro, perché comunque alla fine ai suoi anni non ha più quel passo di una volta, però alla fine comunque si sono viste delle grandissime qualità. Cioè io, se dovessi inizio campionato spendere spendere un euro tra i due, io avrei scommesso su De Bruyne.
0: Anche io, avremmo perso 2 euro, Carmine.
2: però almeno diciamo le cose, secondo me,
0: certo,
2: anche giuste, comunque sono giù, perché secondo me io pensavo che facesse un po' più fatica Modric lì, invece secondo me l'intelligenza calcistica lui, ma poi secondo me ha avuto un feeling con l'allenatore,
0: con Allegri,
2: quello che non c'è mai stato con Conte, perché secondo me se ci fosse stato un dialogo tra i due sia allenatore che giocatore, secondo me De Bruyne anche in quelle poche partite, secondo il mio punto di vista, avrebbe fatto la differenza. E come ha fatto, perché comunque quando lui poi si illumina va sempre in porta.
0: Sì, ma l'abbiamo visto anche in determinate partite, questo asse tra Højlund e tra De Bruyne determinate volte è stato proprio paradisiaco da vedere, quindi l'augurio è che possa essere effettivamente così, ma soprattutto perché lo stesso Rasmus Højlund, che secondo me è cresciuto tantissimo con Antonio Conte, perché è arrivato qui con determinate caratteristiche, è stato molto bravo a seguire lì sì i consigli dell'allenatore, si è tramutato e secondo me ha arricchito ancora di più quello che è il suo bagaglio, ma resta, mia opinione personale, un attaccante che se viene messo in condizione di attaccare la profondità può diventare ancora più devastante. E De Bruyne poi penso sia il re dei trequartisti, o chiamiamolo così, dei giocatori offensivi, che ti detta la profondità al compagno di squadra.
2: Io sono d'accordissimo con te, sono le parole che ho sempre detto dall'inizio dell'anno. Højlund è un giocatore straordinario, secondo me è proprio uno dei centravanti più forti che ci sono, ma come movenze, come forza fisica e come addirittura anni, non ci dimentichiamo che questo
0: è 23,
2: questo è un ragazzino tra virgolette, sì, ma è già un campione. Ma secondo me se gli mettono bene, guarda, è venuto a mancare veramente il De Bruyne, non il De Bruyne, no, il giocatore come De Bruyne in quella posizione che potesse mettere in condizione questo ragazzo di esprimere le sue qualità, perché questo ogni volta gli dai palla in profondità, ma l'abbiamo visto nell'ultimo gol, l'ultima palla che gli ha dato De Bruyne, che ha fatto gol, cioè, no, quelle sono, uno può dire sì vabbè, cioè, io la mettevo là, no, queste sono giocate da campioni, lui attacca la profondità da campione, esatto. Quindi secondo me se Allegri riesce ad avere un dialogo calcistico, perché deve avere un dialogo calcistico con De Bruyne, De Bruyne secondo me con Hollund fanno la differenza quest'anno.
0: Sono molto molto curioso di vedere Max Allegri che cosa farà. La speranza, lo ripeto, mia ovviamente, e anche la tua, Carmine, che De Bruyne resti ovviamente a Napoli.
2: Certo.
0: Caro Carmine, un grande abbraccio e buon weekend.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie mille a Carmine Esposito che ci accompagna anche alla pubblicità. 2 minuti di spot, un disco e arriva Vincenzo Perna per parlare di calciomercato, ma non solo. A tra poco.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Prossima fermata, Next Stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
5: Way. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci nuovamente in diretta, ancora un saluto da Vincenzo Perna, subito per andare a salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite che è un amico di Radio Gol, il collega Toto Malfitano. Ciao Salvatore, benvenuto.
1: Buongiorno a te Vincenzo, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
0: Sicuramente siamo in attesa, no? Di conoscere quando poi arriverà questa rescissione da parte di Max Allegri e quindi poi potrà eventualmente firmare con il Napoli, però già si comincia un po' a pensare a quello che potrebbe essere il Napoli del futuro. E allora ti chiedo subito di due centrocampisti che sono stati accostati molto al Napoli, Rios del Benfica e soprattutto quello che è un fedele scudiero di Massimiliano Allegri, ovvero Adrien Rabiot. Credi che questi possano essere calciatori adatti economicamente a quello che deve essere il nuovo corso del Napoli?
1: Ma sicuramente sono due profili che hanno senso, ecco, eventualmente in un Napoli in costruzione, quello che poi sarà consegnato a Massimiliano Allegri. Io le perplessità maggiori le nutro su Rabiot, perché ha un ingaggio molto molto importante e bisognerà capire fino a che punto sarà disposto a ridurselo per venire a Napoli, perché mi viene difficile da immaginare che De Laurentiis, se proprio dovesse concedersi un'eccezione a quello che più o meno è un po' il suo monte ingaggi, lo conceda per un centrocampista che obiettivamente non è molto futuribile, ecco, sarebbe un arrivo un po' legato all'allenatore, il fedelissimo, un po' come è stato Lukaku per Conte, e poi bisognerà capire Rabiot che cosa può dare al Napoli ed eventualmente con quale formula poi dovesse arrivare, perché per come stanno le cose secondo me il Napoli non spenderebbe una cifra importante per l'ingaggio e poi anche per il cartellino, considerando anche l'età del calciatore, quindi ci sono un po' di dubbi da questo punto di vista. A ogni modo Vincenzo, secondo me molto dipenderà da come e se il Napoli riuscirà a piazzare quei calciatori in esubero che sono rientrati dai prestiti.
0: Sono davvero davvero tanti i calciatori che rientreranno, tra l'altro operazione che sembra addirittura d'arrivo è quella di uno scambio tra Obaretin e Fini, con un calciatore futuribile, tra l'altro che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili italiane, magari potrebbe essere un altro calciatore, ecco, in più tra virgolette di questo organico. E poi ci sono due calciatori, il destino di Kevin De Bruyne e Lukaku, tra l'altro diametralmente opposti. Uno dice io voglio parlare con la società per capire il progetto tecnico altrimenti vado via, e questo è De Bruyne. L'altro invece, dopo essere andato via, in realtà dice io non vado da nessuna parte, ovvero Romelu Lukaku, che sembra essere stato anche un vecchio pallino di Massimiliano Allegri quando era la Juve.
1: Io penso che alla fine nessuno dei due andrà via, perché il progetto tecnico del Napoli, l'unica risposta che potrebbe andare di traverso a De Bruyne è nel momento in cui Allegri gli dicesse tu non sei centrale in questa squadra. Ma io non credo proprio si arrivi a questo, anzi Allegri ricerca e pretende calciatori di questo tipo. Non è un caso che insomma, io ho sempre ritenuto che De Bruyne fosse un regalo per Allegri l'anno scorso, quando De Laurentiis era ormai convinto che Conte sarebbe andato alla Juventus.
0: Sì, sì.
1: Rimasto Conte, chiaramente De Bruyne lo tiene, non è un calciatore che, come dire, ti resta sul gruppo.
0: Però
1: poi Allegri va al Milan e gli prendono Modric. Allora io ci vedo, come dire, un certo filo rosso intorno a tutto questo. Quindi, diciamo, De Bruyne si è voluto, come dire, riservare un po' la possibilità di lasciare Napoli, ma nel momento in cui Allegri non gli desse questo tipo di garanzia. Ma io credo che Allegri non veda l'ora di potergliele dare, e immagino un Napoli tutto costruito attorno a De Bruyne. Io credo che la prima versione del Napoli di Allegri che vedremo sarà quella un po' concordata anche con il centrocampista belgo, che comunque sia la formula che almeno in partenza Allegri ritenga più opportuna per sublimare le caratteristiche di questo giocatore.
0: Per quanto riguarda calciatori che abbiano caratteristiche invece di esterni a destra, in un ipotetico terzetto con Alisson e Højlund, ne abbiamo tre con quelle caratteristiche, ovvero Vergara, Politano e anche lo stesso Neres. Uno di questi tre ipotizzi che possa partire o resteranno tutti e tre alla corte di Allegri?
1: Io credo che tutti e tre alla fine resteranno, a meno che Neres non trovi una diversa sistemazione Diciamo che il Napoli questa stagione ha imparato a fare a meno di lui, ecco, rispetto magari a una prima parte dove il suo contributo è stato anche tangibile e poi non se ne sono avute più tracce per i problemi fisici. Io credo, Vincenzo, che molto dipenda poi da che vestito il Napoli sceglierà da indossare per la prossima stagione, perché fa tutta la differenza del mondo e non è da sottovalutare quello che poi è successo al Milan quest'anno. Anche il Milan era costruito con degli esterni d'attacco, pari Pulisic, pari Leao, cioè tutti i calciatori che partendo larghi sanno poi creare dei pericoli. Poi il Milan ha chiuso con due punte e il 3-5-2, quindi bisogna capire Allegri cosa riterrà più opportuno per questo Napoli. Tra i tre, obiettivamente, quello che ha meno chance di giocare sulla carta è Vergara, ma è anche quello che però io mi terrei stretto tutta la vita, perché credo abbia grandi potenzialità e spero vivamente che Allegri, che magari è un pochino più incline, no, a dare minutaggio a calciatori di cui intravede le qualità, spero gli possa dare veramente lo spazio che merita, perché secondo me è un valore assoluto davvero importante per il Napoli.
0: Intanto grazie davvero a Toto Malfitano per essere stato con noi, buon lavoro, buon weekend.
1: Grazie a voi e buon proseguimento, a presto.
0: Grazie davvero a Salvatore Malfitano. Intanto il Beşiktaş ha ufficializzato Vincenzo Italiano, per lui un biennale, come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, un biennale da 6 milioni in 2 anni, così come sempre in Turchia arriva anche Malinovskyi, che anche in questo caso è ufficiale, ha firmato con il Trabzonspor, quindi avventura turca anche per l'ormai ex trequartista del Genoa. E noi adesso però ci dobbiamo fermare, perché chiudiamo così questa seconda ora di Radio Gol. Arriva un pizzico di pubblicità, le ultime sul meteo e poi ritorno in studio l'irreprensibile Riccardo Catapano.
2: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione continuerà a essere dominante sulla Campania, garantirà dunque tempo stabile con cieli sereni e tersi in serata. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Avremo ancora bel tempo su tutta la regione grazie all'alta pressione, che sarà l'assoluta protagonista. Avremo infatti prevalenza di sole con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Clima estivo con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 30 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Inizia la terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. E per aprire la terza ora di Radio Gol, un grande amico di Kiss Kiss Napoli, Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, come stai?
6: Ciao ragazzi, bene, l'estate in combe, stiamo bene.
5: L'estate in come, anche il caldo arriva, caro Gaetano, così come poi inizierà ad arrivare il calciomercato. Ovviamente ci saranno i mondiali che seguiremo, ai noi, con un pizzico di amarezza senza l'Italia, però ci saranno diversi giocatori del Napoli ovviamente impegnati, che seguiremo con dovizia di particolari. Alle 3 tra l'altro proprio adesso in campo il Belgio con Kevin De Bruyne titolare, invece Lukaku in panchina. Leggevo invece un messaggio in questo momento, caro Gaetano, da un nostro ascoltatore che si chiama Rob: ma non sarebbe il caso di rinnovare immediatamente Scott McTominay, perché deve essere lui il futuro di questo Napoli, presente e futuro di questo Napoli?
6: Ma sono perfettamente d'accordo, tra l'altro tu che hai posto la situazione dalla redazione mi insegni, puoi dire al nostro amico che in questi giorni proprio hanno trattato l'argomento, e mi parrebbe che anche la volontà del ragazzo, forse prima di partire o comunque dei procuratori, è quella di rimanere assolutamente a Napoli, perché è colpito dall'affetto della gente. Poi se nasceranno problemi, magari qualcuno insolverà e via discorrendo, però mi pare che questa sia una porta abbastanza aperta. McTominay già ha trattato l'argomento, ripeto, l'avete trattato anche voi, anche il direttore, sì, mio amico Walter, quindi no, secondo me si può stare tranquilli. Poi se durante il mondiale va uno lì e riesce a chiudere pure sta cosa, facciamo feste, non ci godiamo i mondiali con l'Italia, ci godiamo McTominay, Fratam Napolitano.
5: Esattamente, con la tranquillità di averlo ancora per diversi anni qui in Italia, perché io credo che di avere un giocatore come McTominay che ha vissuto una seconda giovinezza qui a Napoli, lui che è ovviamente trentenne, insomma veniva da anni difficili allo United, ma lo sono stati per tutti anni difficili negli ultimi anni al Manchester United, qui a Napoli abbia trovato davvero una dimensione davvero da top player del campionato italiano.
6: Sì, però tra le altre cose lui ha trovato questo e ne siamo felici, perché ha dimostrato ampie volte fuori dal campo anche di essere un gran bravo ragazzo. Quindi uno senza grilli per la testa, ok. Non dimentichiamo quanto ha dato McTominay al Napoli.
5: Vero.
6: Ha dato i gol dello scudetto, ha dato il gol nei momenti nevralgici di quest'annata, ha dato sempre il fritto, il massimo, tutto quando ha potuto, incazzandosi anche quando non riusciva o andare in gol o essere soddisfatto delle sue prestazioni. Quindi sostanzialmente lui da Napoli ha preso tanto, ma il Napoli da lui ha preso l'equilibratura del cerchio, ha messo a posto il centrocampo, anche se quel reparto, non mi stancherò mai di dire, ha giocato con un centrocampista in meno, un interdittore in meno.
5: E ti riferisci ad Anguissa?
6: Lo dico sempre, McTominay, Lobot, che Anguissa, e Anguissa manco c'è stato, e lui spesso e volentieri ha fatto il lavoro doppio se non triplo, pur riuscendo a finire nel tabellino dei goleador. Quindi ragazzi, è un matrimonio perfetto, speriamo che nessuno ci metta a mente nella cura.
5: E tra l'altro io ci aggiungo, caro Gaetano, anche la leadership che è riuscito a maturare questo ragazzo dentro e fuori dal campo, è davvero un esempio da seguire per i suoi compagni.
6: Sì, bravo, perché questo sfidatore del Napoli, senza fare processi, per l'amor di Dio, che alla fine è arrivato dove è arrivato, qualche starnuto, qualche malumore, qualcosina è uscita fuori, non fosse altro per quanto detto da Conte dopo Bologna in generale. Quindi in una situazione frastagliata, diciamo come un partito politico della Prima Repubblica dove c'erano le correnti, ecco, diciamo calcisticamente parlando, nelle varie correnti McTominay faceva corrente a sé, nel senso che non mi dava l'idea di uno che non se ne fregava di nessuno, arrivava al campo d'allenamento, si spogliava, si allenava, lui, Gilmore, De Bruyne quando c'è stato e qualcun altro della loro clicca, amici e via scorrendo, ok, poi gli altri si facevano le cose loro, quello che vogliamo, però lui è uno che secondo me non ha mai dovuto brigare e brigato per il posto, per dire la parolina in più, in meno e cose del genere.
5: Assolutamente sì, ma come ce lo vedresti Adrien Rabiot in questo centrocampo? Sarebbe secondo te l'innesto giusto da affiancare proprio a McTominay, a Lobotka e perché no allo stesso De Bruyne?
6: Sì, guarda, io sto cercando in mano l'indirizzo della mamma per invitare a cena lei, chiamare il figlio e portarmelo a Napoli. Lo incastonerei in una linea di mediana dove non darei mai Anguissa, mi darei anche Lobotka, arriva Rabiot, McTominay, cercherei un altro giovane perché serve un giovane a quello dell'Udinese,
5: Atta è molto forte, molto molto forte.
6: Esattamente. Ti ripreso, ti racconto una cosa velocissima. L'anno scorso ero innamorato di Dumfries, stava in Francia ancora, ti fece il nome per il Napoli, lo andò a prendere l'Inter, disse mannaggia se lo prendevamo noi, all'inizio del campionato non giocava mai, parlando con i colleghi, no Gaetano non lo fa giocare chi vuole, la fase difensiva ancora quella
5: vedi, sempre il solito discorso,
6: è diventata quella che è, Mosolana ha pigliato un gran club, noi dobbiamo prendere uno come ha fatto Dumfries, come ha fatto l'Inter, e poi con un centrocampo fortissimo, con gente che non è deve essere cavisciaiuolo, interdittori e basta,
5: certo,
6: ma anche giocare, puoi andare dappertutto.
5: Vero, insomma poi la mediana, insomma mettere Rabiot in una mediana del genere, insomma sarebbe la mediana di livello, no, il campionato italiano va proprio col pilota automatico, ma anche in Europa sarebbe di primissimo livello, no?
6: Esatto, e se metti un De Bruyne, se rimane, cosa che non so se auspicarmi o meno, queste sono le scelte che deve fare il tecnico, Lukaku eccetera, se rimane un De Bruyne e ha la possibilità di fare quello che faceva al City, si interdire, rincorrere, marcare, ma giocare da centrale come fantasista, inventore, assist man, dietro la punta, le punto, comunque in una posizione centrale, tu dietro puoi schierare in qualsiasi modulo degli interdittori che non fanno passare un ago.
5: Certo.
6: Quindi quelli che
5: gli dai più libertà poi di manovra lì davanti.
6: Esatto, e lì ho davanti e i due esterni, se stanno due, uno che avranno la possibilità di pensare solo a rompere le scatole agli avversari e anche in fase difensiva, ma non in maniera così impellente se c'è quattro mostri dietro.
5: Vero. E tra l'altro poi con la qualità che ci sono sugli esterni, perché anche lì, caro Gaetano, insomma, il Napoli dovrà fare un po' di riflessioni, perché Alisson, come giusto che sia, è stato riscattato, torneranno Alang che verrà valutato da Max Allegri, ci sono giocatori come Neres, come Politano, c'è Vergara, c'è Giovane, insomma il Napoli anche lì ha parecchia abbondanza di qualità sugli esterni.
6: Esatto, sono d'accordo con te, tanto è vero, uno scoop che ha fatto un mio amico giornalista a Napoli, non so se lo conoscete, Dale Walter De Maggio.
5: Mi dice qualcosa.
6: Da mesi Walter è stato il primo, perché è bravo, è mio fratello, ma è bravo bravo, indicò la strada del Napoli che stava pigliando Zappel del Boca.
5: Zeballos,
6: esatto. Indicò sta cosa. Allora subito disse, vabbè, l'ha detta Walter, non è una fesseria. E andai a vedere che questo, cioè, c'ha problemi, negli ultimi periodi è stato abbastanza infortunato, 4-5 mesi, ma questo non inficia la notizia di Walter. Quello che io voglio dire al Napoli, guardati che cosa c'hai in casa, c'hai una marea di attaccanti, giocatori, di quelli che sono capaci di rompere gli avversari, di aprirli come scatole, che te vai a cercare ancora altri che possono, a 25 anni questo del Boca, che possono essere Sirri, Bloman, via discorrendo, ripeto, dall'anno scorso a mo, in un anno ha vissuto 5 mesi fermo per 3 tipi di infortuni, Caviglia, un'altra cosa, non ricordo, e chi, cioè bisogna trovare quei due, mamma santissima, e Dina Di Mediana, risolvere quei due tre puzzle in difesa, spostare,
5: e la squadra è fatta poi.
6: E la squadra è pronta.
5: Caro Gaetano, ti faccio proprio l'ultimissima, la più facile, me la sono tenuta per ultima, ma secondo te, visto che ci sono tante chiacchiere in questo, ma De Laurentiis ha intenzione di vendere il Napoli a stretto giro?
6: Guarda, io lo sai che ti dico la verità, da tifoso, non da giornalista, da tifoso un po' questa paura ce l'ho, nel senso che, cioè, la matematica è quella, gli anni passano, non mi pare che lui sia nel libro degli immortali, è un po', mi dispiace. E non lo so, questa è l'unica cosa che mi fa pensare, che mi fa temere che potrebbe essere o no, a meno che Luigi, lasciando Bari, la Valentina volessero proseguire in questa storia con papà magari più defilato per l'età, prendere un manager importante e farlo andare avanti come fa, credo, l'Inter con il suo fondo, altre, certo, squadre. E allora quella potrebbe essere la soluzione, ma queste sono situazioni, ragazzi, che si devono vivere nella famiglia De Laurentiis. Ho detto che la famiglia De Laurentiis è fatta da gente per bene, imprenditori, se si rendono conto che comunque con un bravo manager, con una organizzazione possono continuare a fare calcio bene senza rimetterci e dando la felicità a Napoli, io penso che probabilmente possono, a meno che non si paventa un Napoli alla Atalanta per cassi presente dietro poi tutto il fondo, mi discorrete. Però penso che sia prematuro, perché come ha detto il presidente, hai visto?
5: Sì, ma in questo momento non mi sembra tanto per la quale, onestamente, il presidente De Laurentiis, anzi di forze ne ha ancora per essere lì al comando.
6: Vogliamo capire fin quanto ce ne voglia è, però pensiamo adesso che è un momento storico nevralgico.
5: È vero, questo è verissimo, poi ovvio sta anche in questo momento lavorando per la celebrazione del centenario, e l'ha detto, sarà un anno da vivere, non sarà celebrato in un'unica data questo centenario, che è comunque un traguardo straordinario per la società sportiva Calcio Napoli. Gaetano caro, ti auguro un buon weekend, alla prossima.
6: Pure a voi, complimenti per la redazione, vi seguo, fate compagnia con sto calore. Ciao.
5: Grazie, ciao. Grazie mille al nostro Gaetano Imparato, e torniamo da un altro amico invece di Kiss Kiss Napoli e di Radio Gol, il direttore Gigi Pavarese. Ciao Gigi, come stai?
7: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, buon pomeriggio a tutti i tifosi del Napoli.
5: Buon pomeriggio a te caro Gigi, è sempre un piacere sentirti qui ai nostri microfoni, te lo chiedo subito, visto che insomma...
7: È bello sentirti.
5: Lo sai, piacere mio, ed è sempre un grandissimo piacere. Ti chiedevo caro Gigi, visto che siamo ancora in attesa dell'ufficialità di Allegri eccetera eccetera, c'è da risolvere le cose burocratiche con il Milan, la buona uscita, però Allegri ha scelto Napoli, il Napoli ha scelto Max Allegri. Mi riferisco anche alle parole di Aurelio De Laurentiis, tu che ovviamente il calcio lo conosci benissimo. De Laurentiis è stato chiarissimo, pochi acquisti e poi bisognerà rivalutare nuovamente questa rosa e i calciatori che torneranno dai prestiti. Secondo te quali sono i calciatori che hanno più chance di essere rivalutati da Max Allegri?
7: Ma innanzitutto è chiaro il discorso di De Laurentiis non fa una piega, perché comunque bisogna rivalutare investimenti importanti fatti in questi ultimi due anni che per un motivo che per un altro non hanno reso secondo quelle che erano le aspettative. E il compito di Max è quello praticamente di riportare tutti sugli stessi binari e soprattutto inculcare quel senso di appartenenza che un po' è stata la chiave per i successi di questo del Napoli in questi ultimi due anni.
5: Io credo, Gigi, non so se sei d'accordo, che la vera sfida per Giovanni Manna quest'estate sarà sul capitolo cessioni, perché il Napoli adesso, se prendiamo tutti i giocatori che torneranno dai prestiti, più i confermati, i riscatti eccetera eccetera, si va verso le 40 unità quasi a disposizione a Di Maro, e in un anno dove ci sono anche i mondiali di mezzo il mercato in uscita è sempre molto complicato da fare.
7: Il mercato è sempre complicato, soprattutto in uscita. È chiaro che credo che diciamo sarà importante che almeno su alcuni la società sia vicino al proprio direttore e dia la possibilità comunque di poter consentirgli anche la possibilità di poter trovare delle soluzioni anche a lunga durata.
5: Vero, Gigi, in tutto questo si riparte ovviamente ad agosto, perché nemmeno il tempo di finire un campionato che c'è stato il sorteggio dei calendari, e insomma mica da ridere tra l'altro la partenza del Napoli, subito pronti via si va a Marassi in un campo già di per sé caldo, poi la prima giornata è sempre un'incognita per tutti, poi arriva il Como al Maradona, si va a Milano contro l'antagonista delle ultime due stagioni, vale a dire l'Inter di Chivu, poi Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli e la Champions.
7: Benissimo, però io guardo al contrario il calendario, le ultime giornate. E se ben ricordo le ultime quattro partite tra le mura amiche, e tra una squadra che lotterà fino alla fine per raggiungere un traguardo importante, per raggiungere il quinto scudetto, credo che sia importante.
5: Gigi, sul calendario ovviamente insomma tu hai perfettamente ragione su quello che dici, tant'è che spesso si vede la prima e l'ultima giornata e tra l'altro insomma questo incrocio poi con l'Atalanta di Maurizio Sarri insomma già fa un pochino da qualcuno spavento, qualcuno fa sognare. Questo poi ovviamente ci arriveremo quando si parlerà di maggio dell'anno scorso. È inevitabile che però si vede anche molto quello che sarà l'incastro con la Champions, perché uno dei temi che secondo me Aurelio De Laurentiis è andato a trattare proprio in sede di trattativa con Max Allegri è quello di un percorso più competitivo del Napoli in Champions League, quello che forse credo sia l'unico appunto da fare a conto in questa stagione, al netto delle tante difficoltà.
7: No, ma sono d'accordo col presidente, perché sicuramente non ha fatto altro che mettere in esatto quello che è il desiderato, non solo suo personale, ma anche quello di tutti noi tifosi. Quest'anno eravamo partiti, siamo in Champions con un'aria diversa, con grandi speranze, convinti comunque di poter fare bene. Ciò non è avvenuto, è chiaro, adesso toccherà a Max far capire, far tesoro, far sì che si faccia tesoro degli errori della passata stagione in Europa.
5: Esattamente, e saremmo molto curiosi di vederlo all'opera in quel di Maro, anche per capire il credo tattico che lo stesso Max Allegri vorrà dare a questo Napoli. Caro Gigi, lo ripeto, è davvero sempre un grande piacere, oltre che un onore, poter parlare con te.
7: È sempre bello sentirti, grazie a voi.
5: Piacere mio.
7: Al vostro direttore.
5: Assolutamente, ricambio con affetto. Buon weekend al direttore Gigi Pavarese. E noi dobbiamo tornare anche al telefono perché c'è Fabrizio Lucchesi con noi. Ciao direttore, come stai?
8: Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati.
5: Buon pomeriggio caro direttore, che emozione è quando si svela la nuova Serie A e si conosce anche il calendario, al netto che insomma di acqua sotto i ponti ne deve passare, tra il mercato, tra gli allenatori, ci saranno i mondiali eccetera eccetera, però è sempre emozionante iniziare un pochino a immaginarsi quello che può essere il percorso di una squadra.
8: Sì, hai ragione, è proprio il segnale, la campanella che comunque è appena terminato un campionato ma ne sta per iniziare uno nuovo. Le emozioni sono sempre, la curiosità, poi le frasi fatte, quante volte le ho dette, ma prima o dopo le dobbiamo affrontare tutte, sono tutti discorsi che si fanno così, di circostanze in realtà, tutti a guardare, tutti a cercare di analizzare, a capire, è il momento in cui si svela dove riparte la nuova stagione.
5: E il Napoli tra l'altro ripartirà con Massimiliano Allegri, che ancora non è ufficiale perché insomma sappiamo quello che sta succedendo anche con il Milan, bisogna liberarsi ancora dal contratto, c'è una situazione dirigenziale di certo non facile in casa rossonera, però voglio chiedere anche a te un poco l'analisi, secondo te, la scelta di Aurelio De Laurentiis, il posto Conte affidato a Massimiliano Allegri, è una scelta sulla continuità secondo te quella di De Laurentiis?
8: È una scelta che sia in termini oggettivi e soggettivi non poteva essere migliore. È un campione, è un fuoriclasse, ha esperienza, conosce il calcio internazionale, naviga nelle acque più importanti del calcio italiano ormai da anni, nei club più prestigiosi d'Italia.
5: E ha navigato anche in acque tempestose negli ultimi anni, bisogna dirlo.
8: Ed è un grandissimo equilibratore, equilibrista, come deve essere un grande gestore di un grande club, che non è solo insegnare calcio, ma è gestire grandi campioni. È un allenatore, secondo me, scelta migliore non poteva essere fatta. Poi sai, gli allenatori dipendono dai giocatori, dalle situazioni, anche gli allenatori più bravi hanno avuto e hanno momenti più o meno positivi. Oggi realisticamente scelta migliore non poteva essere fatta.
5: Senti, invece che mercato sarà quello che dovrà fare il Napoli e in particolare il buon direttore Giovanni Manna, perché insomma questa rosa ha bisogno anche di essere snellita secondo me come primo step.
8: Sì, deve essere sfortita, questo è normale, poi l'obiettivo è sempre quello di migliorarci seguendo anche i dettami dell'allenatore. Saranno, io vedo un mercato di un po' di quantità da uscire, ma questo è normale, e non le fai a giugno o all'inizio di luglio, le fai a mercato un po' avviato, ci sarà da convivere con qualche situazione che sai, iniziano le tattiche anche per prendere un po' di soldi per andare via o per spuntare condizioni.
5: Poi ci sono i mondiali, quindi i calciatori che sono ai mondiali bisogna attendere perché la valutazione può impennarsi.
8: Bravo, sono tutti giochi che come tu fai nelle uscite gli altri fanno con le entrate, viceversa, quindi sarà un mercato un pochino più temporeggiatore, ma il profilo del mercato del Napoli lo vedo un mercato mirato, anche operazione in uscita per dire, però secondo me non operazioni quantitative ma operazioni assolutamente qualitative.
5: Sì, tant'è che lo stesso De Laurentiis ha detto faremo pochi acquisti, pochi innesti, ma perché parliamoci anche chiaramente, no direttore, questa è una rosa comunque di assoluto

0: Qualcuno riesce meglio, qualcuno certo. Riesce un po' meglio bene.
1: E 9 acquisti l'anno scorso, non potevi pensare che andassero bene tutti e 9.
0: Ma bravissimo, e poi c'è anche un fatto, quello si deve ambientare, lo sapendo a meno, quello che ti dà un po' di meno, ma c'è anche quello che ti dà qualcosina in più, poi vanno viste nel medio periodo, non nell'immediato, quindi ripeto, insomma, ripartendo da lì, qualche operazione mirata per avere qualche alternativa di grande qualità. Insomma, il grosso non deve fare grandi cose quantitative il Napoli.
1: Secondo me poi ci sarà anche la questione dei rinnovi, perché ne parlavamo prima anche con un ascoltatore. Credo che una delle grandi operazioni che dovrà fare Giovanni Manna è quella di blindare Scott McTominay, che si è dimostrato un calciatore che davvero fa la differenza in un campionato come quello italiano.
0: Sì, anche quella è un'operazione che sicuramente va affrontata, condivido, va strategicamente però affrontata, perché vedi, quando tutti cominciano a sedere e fare i nuovi, automaticamente è come mettere la bandierina a scacchi nelle corse automobilistiche. E nel momento in cui tu abbassi la bandierina e tu fai un rinnovo, automaticamente dai il via a una serie di situazioni che ti si ingenerano dentro la squadra, no? Allora,
1: certo.
0: Allora se lo fai a lui lo fai anche a me, ma se a lui da X a me da Y, quindi anche quella praticamente sarà un'operazione da gestire un po', secondo me la gestiranno un po' sotto traccia e poi al momento giusto la tirano fuori.
1: Vero, perché poi anche spesso è capitato che in sede dei rinnovi, come giustamente ricordavi tu, si creano un po' di malumori in quelli che sono gli spogliatoi, quindi l'obiettivo è sempre quello di mantenere, secondo me, un equilibrio che poi è fondamentale quando siamo soprattutto all'alba di una nuova stagione, quindi questo è un aspetto sul quale Giovanni Manna ovviamente lavorerà insieme a tutto quello che è lo staff mercato del Napoli. Caro direttore, un grande augurio di un buon weekend, ci sentiamo alla prossima.
0: Grazie a voi, un caro saluto.
1: Grazie mille al direttore Fabrizio Lucchesi, che ci accompagna anche a quello che è l'ultimo mini stop per quanto ci riguarda, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità. Ci ascoltiamo poi anche un disco e torniamo anche con gli ultimi ospiti di questa puntata di Radio Gol del sabato. A tra poco.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Torniamo subito in diretta. Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Vogliamo al telefono dove c'è Vittorio Zambardino. Caro Vittorio, come stai? Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi tutti.
0: Ciao Vittorio, ascolta. Sempre un piacere averti qui ai nostri microfoni. Allora, caro Vittorio, ieri è arrivato il sorteggio per quanto riguarda i calendari, una partenza tutt'altro che soft ovviamente per il Napoli di Max Allegri, che è chiamato subito a dare risposte, perché Dio non voglia che insomma la partenza possa essere un po' a rilento dopo quello che ha già ricevuto il non ancora allenatore del Napoli. Insomma, occorre avere immediate risposte.
1: Non ancora allenatore del Napoli, esatto, quindi siamo sicuri che il Napoli Massimiliano Allegri, sì.
0: Se tanto mi dà tanto sì, però in questo momento dipende anche un po' dal Milan.
1: Sì, allora parliamo, stiamo prima alla tua domanda. La partenza è impegnativa. Vabbè, è impegnativa anche per chi incontra il Napoli.
0: Ovviamente.
1: Ovviamente, però diciamo che De Laurentiis ha chiesto di avere la prima fuori, gliel'hanno data, ma diciamo che non gliel'hanno data con la squadra proprio più rassicurante. Il Genoa con De Rossi continua ad essere una squadra aggressiva che ha dato problemi al Napoli.
0: Vero.
1: E quindi voglio dire, è una partenza pesante. Poi il Como e l'Inter in rapida successione, francamente sono preoccupato. Perché il Napoli poi è una squadra che comunque si deve reimpostare, Allegri la vorrà reimpostare quando poi verrà, però, e quindi voglio dire, è difficile che una squadra il 23 agosto, no? Sia, è vero che questo discorso anche qui vale anche per l'avversario che incontri,
0: certo.
1: No? È difficile che il Como o l'Inter siano al massimo, forse il Genoa, nel senso che certe squadre sono più interessate a partenze rapide per fare i punti. Però insomma è complicato. Io fossi nel Napoli, diciamo, presterei un po' più di attenzione alla composizione dei calendari, perché con i calendari si fanno molte cose.
0: Vedi.
1: Sì. Si combinano molte situazioni.
0: Molti disastri, l'abbiamo visto anche quest'anno. Poi, tra l'altro, spesso e volentieri ci ricordiamo tutto quello che è successo tra gli internazionali di Roma e il derby di Roma, tutto quello pure che è successo. Quindi non sempre sono stati fatti proprio ad hoc, mettiamoli così. I calendari.
1: La cosa per cui è sempre il computer poi mi fa incazzare, perché se mi passate il termine, chiedo scusa, ma insomma, voglio dire, è. Perché non è vero, il computer fa quello che gli dicono gli umani, insomma, lavora con i dati e le istruzioni gli danno gli umani.
0: Certo.
1: Non è vero che se ti hanno dato 3 partite difficili consecutive è stato il computer. E adesso non voglio fare complottismo.
0: No, ci mancherebbe, ma figuriamoci.
1: Però, insomma, voglio dire, il calendario, ho letto che qualche collega dice che poi è un buon calendario, forse io non capisco bene.
0: Forse proprio buon calendario non mi verrebbe da dire, proprio buono no.
1: Certamente c'è una partenza difficile,
0: questo è sotto gli occhi di tutti, dovrà essere bravo ovviamente il Napoli e Max Allegri a cercare di partire con il piede giusto.
1: Tu sei proprio certo che sarà Max Allegri allenatore del Milan?
0: Ad oggi le notizie in nostro possesso sono queste, caro Vittorio. Poi no, se
1: ti posso dire,
0: tu sai qualcosa di diverso da noi?
1: Allora, spoilero, come si suol dire.
0: Vai.
1: Un pezzo che appare domani sul Corriere del Mezzogiorno mi ho scritto.
0: E che leggeremo come sempre con grande attenzione.
1: No, vabbè, carità, non c'è bisogno di fare, insomma. Nel senso che io ho detto che nel tira e molla, nel contrasto che oppone Allegri al Milan, in questo momento è il Milan che è in vantaggio. Perché? Perché il Milan sa perfettamente che Allegri ha un contratto pronto da firmare soltanto con il Napoli. Quindi la fretta è tutta di Allegri. Il Milan è interessato a tirarla per le lunghe. E se la tirano per le lunghe fino al ritiro?
0: Certo, diventa un problema.
1: Diventa un problema. Ora ho letto che De Laurentiis vorrebbe chiamare Ibrahimovic, ma a me, io insomma, mi fido di Ibrahimovic come di un elefante ubriaco
0: in una vetreria
1: di cristallo.
0: Esatto.
1: Cioè, mi sembra che la piante, non lo so, impazzita del Milan sia proprio lui.
0: Sì, anche perché la linea di continuità di quelli che sono i risultati poco soddisfacenti.
1: Poi, vabbè, voglio dire, uno che telefonava ai giocatori mentre quelli avevano un allenatore. Cioè, io ho lavorato in azienda oltre che fare giornalista. È una cosa che se la fai è un'infrazione, è come fare l'inversione a U in autostrada.
0: Certo.
1: Cioè, è una cosa gravissima, non si può fare, e quindi capisco perché Allegri sia andato, no? Poi, però quindi mi aspetto, insomma, cioè non vorrei che questi volessero giocare anche no, alla, è vero che devono risolvere il problema anche dell'allenatore, poi ne devono risolvere molti altri, ma insomma non mi lascia tranquillo la situazione. Il punto è questo, che la situazione avevamo scelto, avevamo fatto una scelta di stabilità e di continuità, e invece siamo sull'otto volante, sulle montagne russe.
0: Ah, no, ho capito, capisco e condivido anche quello che il tuo pensiero. Poi bisognerà anche capire un pochino, tu dici giustamente Max Allegri, in questo momento c'è questo contenzioso con il Milan, io credo che anche lo stesso Allegri a un certo punto dovrà in qualche modo prendere una decisione, no? Ovviamente, perché il contratto con il Napoli è pronto, è normale che se le cose vanno per le lunghe con il Milan, insomma, o dentro o fuori dovrà essere poi, no, Vittorio?
1: E poi che fai? Cioè, voglio dire, sono d'accordo che sia così la cosa, ma poi che fai?
0: O la devi vinta al Milan, nel senso, o la devi vinta al Milan oppure tieni il punto, cioè non è che ci sono troppe soluzioni. Non so se sei d'accordo così, perché poi è vero che la diplomazia può essere al lavoro, però può arrivare fino ad un certo punto probabilmente quando si parla di contratti.
1: E sai, quando uno, diciamo, è così meravigliosamente legato ai soldi, no, tu guarda l'esempio di Conte, in questo Conte ha fatto un bel signore, cioè,
0: certo.
1: Ha risolto lui prima che ci fosse una trattativa con il Napoli dicendo che risolveva in bonus. E questo è un modo di risolvere le cose, ma non mi pare che Allegri abbia questa intenzione. Quindi
0: mi stai facendo quasi preoccupare, vedi Vittorio, ero tranquillo e sereno.
1: Non sono preoccupato, voglio comunicarti per rovinare la domenica.
0: No, ci mancherebbe. Senti Vittorio, prima di salutarti, a proposito di trattative eccetera eccetera, è ovvio che si legge sempre di più, abbiamo letto anche l'intervista di Matt Rizzetta, il presidente del Napoli Basket, il Campobasso, vicino anche all'acquisto della Regina, sulla possibile cessione del Napoli. Ma quanto De Laurentiis secondo te in questo momento sta valutando la cosa?
1: Allora, qui però andiamo veramente sul, diciamo, cioè io non ho nessun elemento di concretezza.
0: Certo, cioè, no, ma ti chiedo una sensazione in questo caso, Vittorio.
1: Allora, la mia sensazione è che se veramente ci sono offerte del livello economico di cui si è parlato, mi sembra impossibile che De Laurentiis possa rifiutare. Perché innanzitutto perché il Napoli non vale quella cifra, chiaro? Allora,
0: c'è il brand e la rosa, poi di proprietà materiali non c'è nulla.
1: Come dire, c'è una sopravvalutazione, una super offerta che De Laurentiis neanche nei suoi sogni più grandi può mai sognare di prendere qualcosa di più. Va bene, la risposta sua è diversa, la risposta lui dice non voglio cedere, non fa una piega, però insomma obiettivamente la situazione mi pare, è vero che uno che compra il Campobasso, la Regina, il Napoli, cioè, sembra un po' tanto, un po' troppo, un po' tutto insieme, anche questo voglio contribuire alla tua buona domenica, anche questo allarmante, perché poi guardiamo al Milan, chi gestisce, va bene, questo è un imprenditore sportivo e il Milan invece dipende da un fondo e si mette nelle mani dell'elefante, no?
0: Di qui sopra
1: l'elefante di qui sopra, no, bisogna stare attenti, quello mena, capito?
0: Appunto.
1: Quello mena, quello se ti incontra
0: è un po' di timore, lo incute ancora
1: ma a me molto, insomma. Poi non so tu quanto sia, non ti conosco, non so quanto sei robusto, ma insomma
0: più o meno va.
1: quindi voglio dire, a me pare strano che di fronte a un'offerta reale e vera, a meno che De Laurentiis non stia aspettando quest'anno vincere un altro campionato, come piano, oppure e trattare un'uscita alla grande. Ma francamente, che se l'offerta è reale, noi non abbiamo nessuna prova a sostegno.
0: Assolutamente.
1: Sia reale.
0: Sì.
1: Per quanto i colleghi che ne hanno scritto, come Antonio Corbo,
0: certo,
1: siano colleghi diciamo di attendibilità assoluta, però non abbiamo proprio una prova che quell'offerta ci sia. Se quell'offerta c'è, io credo che De Laurentiis venda. E se non vende, il termine visionario, nel senso di folle,
0: sì,
1: gli si attaglia perfettamente, perché uno che rifiuta,
0: cioè, oltre 2 miliardi, insomma,
1: capito? No, è come, certo, se tu avessi, come devo dire, un'automobile di 2 anni, una buona, una Mercedes, di 2 anni ti offrono 300.000 euro e ti dici: no, ma io sono affezionato alla macchina.
0: Fino a un certo punto si è affezionati.
1: È uno,
0: certo,
1: siamo,
0: sì, sì, è chiarissimo.
1: Il Napoli, secondo me, il Napoli, sulla base delle valutazioni strettamente finanziarie, no? Il Napoli vale sì e no la cifra di 900 milioni, sì e no.
0: Vittorio carissimo, io ti ringrazio e ti saluto, è sempre un piacere, ti auguro un buon weekend.
1: È stato un guaio avermi chiamato.
0: Ma no, mai, mai, mai.
1: Buona domenica a tutti.
0: È sempre un piacere, grazie mille a Vittorio Zambardino del Corriere del Mezzogiorno. Andiamo al telefono, c'è Max Esposito. Ciao Max, come stai?
2: Ciao ragazzi, tutto bene?
0: Buon pomeriggio, caro Max. Ne parlavamo prima, insomma, quando c'è un sorteggio di calendario, un pochino di emozione c'è sempre. È vero che manca ancora un bel po' di tempo prima dell'esordio ufficiale contro il Genoa, però si inizia un po' ad immaginare quello che può essere il percorso del Napoli, di Max Allegri, le avversarie, sempre in attesa dell'ufficialità, no? Dell'arrivo dello stesso Max Allegri. Però certo, sulla carta è un inizio bello tosto per il Napoli, no Max?
2: Sì, assolutamente sì. Sono concorde con un po' di commenti che ho letto qua e là. Sembra che il Napoli effettivamente sia arrivato quinto, sesto, ottavo, e non secondo in classifica.
0: Non dico neopromossa, ma quasi.
2: Quasi. Quindi, però dai, io credo che comunque alla fine vanno sempre affrontate, no? Chi prima, chi dopo,
0: certo,
2: alla fine le devi affrontare tutte. Quindi meglio all'inizio, come si suol dire, tolto il dente, tolto il dolore. Dovrà essere bravo Allegri, sempre, se sarà lui l'allenatore del Napoli, quando arriverà, a lavorare subito sulla testa dei giocatori e trasmettere quella che è la sua metodologia, idea di gioco, per far sì che comunque il Napoli sia pronto già dalle prime gare di campionato.
0: Senti Max, ma la scelta di Max Allegri come successore di Conte invece a te ti trova d'accordo?
2: Sì, guarda, da un lato avrei preferito Vincenzo Italiano, ma per un semplice fatto di amicizia che ci lega da anni, abbiamo giocato insieme, ci siamo sentiti anche in questi giorni.
0: È presentato oggi al Besiktas, tra l'altro.
2: Esatto, ti ho fatto l'in bocca al lupo per la nuova avventura, però effettivamente...
0: Ma un po' ci è rimasto male, tu che l'hai sentito, immagino, sperava secondo me di venire a Napoli.
2: Un po' tanto,
0: immagino.
2: Sì, perché sono anni che d'estate facciamo sempre vince, ma allora vieni, vince, ma allora vieni. E sfuma sempre. E quest'anno che era lì veramente per arrivare, perché ci siamo sentiti anche proprio, credo, quasi al photo finish, e dai messaggi era quasi certo. Quindi sicuramente quest'anno rispetto agli altri anni è arrivato molto molto vicino, quindi l'amarezza sicuramente è tanta, anche perché non ti capita tutti i giorni di allenare una piazza come Napoli.
0: Certo.
2: Essendo lui anche un passionale, un uomo del sud come Antonio Conte, poteva essere la piazza che lo rilanciava veramente nel calcio dei top club.
0: Noi ovviamente gli facciamo un grande in bocca al lupo a Vincenzo Italiano con questa avventura al Beşiktaş, e chissà che un giorno poi, no Max, queste strade o questo matrimonio alla fine non sarà effettivamente celebrato. Invece è stato il matrimonio tra il Napoli e Alisson Santos, perché è stato riscattato ufficialmente dagli azzurri e si appresta, secondo me, ad essere questa volta, insomma, dall'inizio della stagione, uno dei valori aggiunti di questa rosa, perché era da tempo che non vedevo un calciatore arrivare a gennaio magari anche con i fari un pochino spenti, perché arrivava dallo Sporting dove praticamente non giocava mai se non a partita in corso, ed essere così decisivo. Questo mi fa ben sperare, francamente, anche sulle qualità di miglioramento che ha ancora questo ragazzo brasiliano.
2: Sì, ma d'accordo con te, sin da quando è arrivato ha dimostrato delle doti incredibili, ma avendo anche più o meno lo stesso ruolo mio, mi è venuto subito all'occhio.
0: No, non a caso ti ho fatto la domanda, Max. Ecco.
2: mi è venuto subito all'occhio quella caratteristica che nel calcio di oggi secondo me manca tantissimo, che è l'uno contro uno, no? È saltare l'uomo in velocità, andare al cross, al tiro, al filtrante per i compagni. È un calciatore che secondo me mancava in questo campionato, mancava nel Napoli, e lui da gennaio in poi ha dimostrato veramente grandi capacità. È migliorato tanto in questi mesi con Antonio Conte, e sicuramente con l'esperienza di Max Allegri completerà, tra virgolette, quella sua crescita, che lo aiuterà a dare ancora di più alla causa del Napoli.
0: Sì, anche perché secondo me mantiene sia questa leggerezza mentale sia questa applicazione, perché mi è sembrato un brasiliano un po' atipico, devo dire la verità, Alisson Santos quando è arrivato qui a Napoli. Credo, e lo ripeto ancora, che i margini di miglioramento di questo ragazzo siano davvero molto molto importanti, al netto di un reparto esterni che mi auguro Max Allegri possa valorizzare, perché insomma il Napoli sugli esterni offensivi ha tanta qualità e quest'anno di gol lì ne sono arrivati troppo pochi, no Max?
2: Sì, ma come ne sono arrivati pochi, credo, in attacco.
0: Sì, sì, sì.
2: Come Højlund, è ovvio che devi sfruttare le potenzialità della tua rosa. E effettivamente ad Antonio Conte, se proprio vogliamo andare ad imputargli qualcosa, è proprio questo, no? Che non ha sfruttato al meglio e al massimo il valore e le caratteristiche, come dicevi tu, degli esterni, ma anche dell'attaccante. Højlund secondo me è un attaccante che può tranquillamente andare in doppia cifra, quindi io spero che Max Allegri sfrutti questo gioco sulle fasce, lasci un pochettino più Højlund più avanti, quindi gli tiri via qualche compito in fase di non possesso, in modo tale da essere più lucido davanti alla porta e fare quei gol in più che servono sia a lui, ovviamente, per un discorso di classifica del capocannoniere, ma sicuramente per il Napoli a vincere le partite.
0: Max, un grande abbraccio e buon weekend, alla prossima.
2: Un abbraccio. Grazie a voi, buon weekend.
0: Grazie sempre a Massimiliano Esposito, che ci ha accompagnato anche al termine dell'edizione odierna di Radio Gol. Tra poco arriva Vincenzo Perna con gli highlights, poi le ultime notizie, ringraziando il nostro Simone Zagaria in cabina di regia. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, con un buon proseguimento di giornata su Kiss Kiss Napoli.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiesa.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
0: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: al finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Allora, grazie a Riccardo Catapano che vi ha accompagnato per questa puntata di Radio Gol. Tra pochissimo arrivano le ultime news, ma noi ci salutiamo come di consueto con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Io credo che la migliore scelta non ci poteva essere. Un allenatore vincente. È vero che viene criticato sempre per il gioco, ma io poi vorrei chiedere a quelli che criticano cosa vuol dire giocare bene. Giocare bene io non lo capisco, e tutto sommato ci sono dentro, quindi non ho ancora capito. Quindi per me hanno fatto la scelta giusta, è un giocatore vincente. È vero che non è arrivato in Champions, ma può succedere. Può succedere qualche volta per all'ultimo minuto di essere, diciamo, di non centrare l'obiettivo che si è prefisso all'inizio del campionato. Credo che negli ultimi anni sia stato uno degli allenatori più vincenti. Il fatto che quando diventi antipatico così è perché vinci, e quindi quando vinci diventi antipatico, quindi non può non piacere, e c'è chi piace, però credo che Nabbi abbia fatto la scelta giusta, perché la rosa ha bisogno di un allenatore della caratura di Allegri. Gli allenatori si esprimono anche bene quando c'è dietro una società forte che gli dà una mano, che nel momento di difficoltà, che ci sono dappertutto, si uniscono e si stringono per fare gruppo. Andato via Allegri alla Juve non credo che abbiano fatto meglio di quando è andato via Allegri alla Juve.
3: No, non mi sembra.
2: Non mi sembra. Al Milan, secondo me, ci sono grossi problemi per chi decide, perché ognuno deve decidere nel proprio campo. Lì mi sembra che qualcuno voglia decidere anche nei campi di altri. Quindi non è facile. Infatti il Milan viene da 2-3 anni che non ha fatto risultati che tutti si aspettavano.
3: Assolutamente
2: troverà,
3: sì.
2: Troverà un direttore sportivo che credo che abbia già lavorato con lui.
3: Lo conosce, ai tempi della Juventus hanno lavorato insieme, certo.
2: Sì, quindi credo. Trova un presidente che anche lì può piacere per i suoi modi, non piacere alla gente, ma credo che negli ultimi anni abbia dimostrato di saper fare calcio.
4: Ma sai, di solito le squadre di Allegri, perché sembra che l'allenatore sia lui. Beh sì, per forza, perché sì, se Allegri pretende, oltre ad avere i soldi dal Napoli, di avere soldi anche dal Milan, mi sembra una cosa un pochino complicata.
3: Direi di sì.
4: Io veramente, su certe cose, qui siamo, sono situazioni che o sono previste contrattualmente, cioè se io faccio un contratto, mettiamo con Radio Kiss Kiss, e dico, nel caso il contratto venga interrotto prima della sua naturale scadenza, mi devi pagare questi soldi, basta.
3: Esatto.
4: Cioè non è che tu dici, ma no, adesso voglio una cifra per lo staff, per me. Ma hai un contratto con un altro club, prendi i soldi da un altro club, ma cosa vuoi? Sono tutti scandalosi, non faccio un caso singolo di Allegri, sono tutti scandalosi, nella quale sarà ancora un duello Inter-Napoli. Perché sono quelle che hanno cambiato di meno, l'Inter sicuramente è quella che cambierà di meno, e il Napoli vorrebbe cambiare poco, ma qualcosa cambierà. Poi adesso è un momento di grandi celebrazioni per Christian Chivu, che sicuramente ha fatto una stagione positiva, però non dobbiamo mai dimenticare che Cecchi, che era uno dei vice di Inzaghi, ha dichiarato poco tempo fa che non ha cambiato proprio niente negli allenamenti.
3: Appunto.
4: Cioè in pratica l'Inter ha giocato come ha fatto lo stesso lavoro, e ha lavorato sul tessuto che era stato impostato da Conte e valorizzato da Inzaghi.
5: Napoli quest'anno ha avuto due primi portieri, ecco, poi insomma hai detto anche te, l'infortunio di Verratti che l'ha tenuto fuori per qualche mese ha fatto sì che l'altro, che Milinkovic, trovasse continuità, dimostrasse anche con delle prestazioni super, anche perché insomma non dobbiamo togliere meriti in certe
3: certo, aree
5: che Milinkovic ha salvato il Napoli, ecco, quindi sono scelte, dipende sempre un po' dal modulo, dipende un po' dalle situazioni, ecco, lo sappiamo che nel calcio ogni allenatore, non dico che ha le sue simpatie, ma i suoi credi e li porta giustamente nelle squadre che va a allenare, ecco, se rimanessero tutti e due e avessero la possibilità, insomma, ritorniamo a un discorso che Napoli prossimo anno avrà ancora le competizioni importanti,
3: certo,
5: sarà ogni tre giorni, quindi insomma, come è stato dimostrato quest'anno, la rosa deve essere importante e deve essere di qualità. a maggior ragione in porta, che sappiamo che insomma, il ruolo del portiere, non dico fa parte di una spina dorsale di squadra, che è un ruolo importante e fondamentale. Io prendo le prime le prime classificate nel campionato italiano, l'Inter aveva un primo portiere e un buon secondo, cioè un buon secondo, e un Martinez un buon portiere che ha dimostrato in Coppa, insomma ha fatto la Coppa, dimostrato di essere all'altezza dell'Inter. Il Como che è arrivato, insomma ha fatto una grandissima annata, ha avuto un portiere titolare ed è stato quello. Quindi insomma naturalmente le squadre danno ragione a te, Riccardo, nel senso che le squadre che sono arrivate sopra, il Milan c'era Magnà, e poi quando non era infortunato naturalmente c'erano gli altri, ecco. Quindi insomma il Napoli ha fatto questa scelta che secondo me non è neanche sbagliata quest'anno, perché insomma c'è da dire che sia Milinkovic che Meret hanno dato un contributo, no, a far sì che Napoli, perché noi la vediamo come una stagione, no, non la vediamo, magari possiamo pensare che sia una stagione fallimentare, però insomma Napoli è sempre arrivato secondo in classifica, ecco, quindi è sempre un'annata positiva e da tenere positiva, ecco. Però sì, anch'io sono nato con il calcio delle gerarchie, quindi insomma anche se non ho smesso tanti anni fa, però c'erano delle gerarchie definite, adesso magari il calcio è un po' cambiato, forse è aumentata anche un po' più la qualità dei portieri.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura la cronaca: due uomini di 27 e 33 anni residenti a Bosco Trecase sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, detenzione e porto illegale di arma da sparo clandestina. Le indagini riguardano l'uccisione del 46enne Salvatore Solimeno avvenuta nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero aggredito la vittima al termine di una lite nata per futili motivi legati a questioni di vicinato all'interno di un garage condominiale. Dopo averlo ferito mortalmente, avrebbero tentato di raggiungerlo anche nella sua abitazione, dove Solimeno aveva cercato rifugio. A fermarli sarebbe stato l'intervento della compagna della vittima, determinanti per le indagini, le testimonianze raccolte e le dichiarazioni rese dagli stessi indagati. Ancora cronaca, momenti di tensione nella zona di Porta Nolana, nel centro di Napoli. Una segnalazione al 112 riferiva della presenza di un uomo in tuta mimetica armato di pistola che minacciava i passanti. I carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato in pochi minuti. L'arma si è poi rivelata essere una pistola giocattolo. La successiva perquisizione nell'abitazione del 47enne ha portato al ritrovamento di un vero e proprio arsenale di riproduzioni: 19 pistole, 5 fucili, un lanciagranate, una bomba a mano e persino un macete, tutti rigorosamente finti. E quattro persone sono state arrestate invece per una serie di rapine e danni di cittadini bengalesi a San Gennaro Vesuviano. Due degli indagati sono minorenni, gli altri hanno 23-24 anni. Secondo gli investigatori, la banda utilizzava anche una mazza da baseball per minacciare e aggredire le vittime, costringendole a consegnare denaro e oggetti di valore. Il meteo: da domani una massa d'aria di origine nordafricana raggiungerà la Campania e gran parte del sud Italia. Le temperature aumenteranno sensibilmente nei prossimi giorni, superando i 30 gradi già a metà settimana. Per Napoli e l'intera regione si tratta della primavera ondata di caldo dell'estate 2026. E chiudiamo con lo sport. Il calcio resta in stand-by. L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli: non si registrano infatti passi in avanti nella trattativa tra il tecnico livornese e il Milan per la risoluzione del contratto. Tra le parti sarebbe in corso un vero e proprio braccio di ferro legato alla buona uscita. Il Napoli intanto segue con attenzione l'evolversi della situazione. L'intesa con Allegri sarebbe già stata raggiunta e manca soltanto la definizione degli ultimi aspetti burocratici per arrivare all'annuncio ufficiale. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay. Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss Way.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, chi è?

0: posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli

0: o è sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: nel Mundial.
1: Questa è la grande classifica latina, chiaramente ragazzi siamo nella bellissima Miami Beach, Gino Latino e Oscar per raccontarvi queste 20 posizioni, quelle chiaramente più ascoltate, più ballate in Italia e in Sud America, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York.
0: Nosotros le damos lo mejor en música tropical y nos pueden escuchar en Miami y en toda Latinoamérica de las 6 a las 7 y en Italia y Europa desde medianoche hasta la 1 siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ragazzi, siamo nella nostra bellissima Miami Beach, veramente siamo nel paradiso terrestre, no? Tanti amici che partono in viaggio quest'estate saranno qui con noi, quindi nel caso siete qui a Miami Beach, veniteci a trovare, siamo nei pressi del Flamingo Park, dove sono i campi da tennis.
0: Siamo
1: lì.
0: Dentro di poco.
1: Siamo qui.
0: Stiamo qui, dentro di poco non vamos para la playa.
1: Allora, tra pochi mesi andremo sulla spiaggia di Ocean Drive, alle spalle di casa Gianni Versace, saremo noi con il nostro gabbiotto sulla spiaggia per raccontarvi il nostro momento magico dedicato a My Momento Latino on the Beach.
0: Vamos a empezar a romper esto y nos vamos con la posición numero 20.
1: Con

0: su David Zahan, una bellissima canzone romantica. Poi David Zahan ha avuto successo perché ha cantato per tantissimo tempo le canzoni dell'intramontabile Frankie Ruiz, papà della salsa, della salsa romantica degli anni 90.
1: Sì, sì, claro, il papà della salsa romantica, Frankie Ruiz.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 19, dove troviamo Jair López
1: con questa rica baciata, Más Bella.

0: reagiscono sulle nostre pagine di Momento Latino tanti amici ballerini. Tu sai ballare?
1: Sì, claro. Me gusta mucho la bachata.
0: Salutiamo la nostra amica Luisa Capasso con la scuola di ballo La Suerte, che ascolta Momento Latino e che sempre con nosotros.
1: La querida Luisa.
0: Sempre con nosotros, la nostra bellissima Luisa. E salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino.
1: E alla gente latina también.

0: che ha aperto il nostro Super Bowl, una delle manifestazioni più importanti in America, e niente, è diventato anche il personaggio latino per eccellenza perché ha vinto un bellissimo Grammy latino.
1: Gino, te podía llamar al baile inolvidable, no?
0: E dobbiamo dire che Bad Bunny è stato l'unico latino a vincere questo Grammy latino nella storia.
1: Sì, il Grammy latino, questo è il Grammy Awards.
0: Awards, ti gusta questo artista?
1: Mucho.
0: Artista per eccellenza, perché insomma dovete sapere che lui è il re della musica trap.
1: Sì, il re della musica trap, però él hizo un disco muy folclórico.
0: Muy folclórico. All'interno ci sono anche delle canzoni di salsa che poi hanno avuto successo, tra cui anche Baile Inolvidabile. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, numero 16.
1: Con Jean y Alex, lo tenías callado.

0: de música de calidad.
1: Ragazzi, questo è il momento Latino Hits, il party del fin de semana. Tra pochi mesi andremo sulla nostra bellissima spiaggia qui a Ocean Drive, non solo per abbronzarci, ma anche per andare in diretta con vosotros con Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach. Tutta l'estate saremo lì, quindi per tutti quelli che arriveranno in vacanza, veniteci a trovare.
0: Sì, sì, è il verano. Siamo in agosto, julio e agosto si llena mucho di italiani.
1: Molti italiani, soprattutto il mese di agosto, tantissimi amici che arrivano a salutarci dall'Italia e noi gli offriamo il caffè che Oscar puntualmente ha portato dall'Italia, la famosa caffettiera, quella, quella storica,
0: la mocca napoletana.
1: Quindi vi faremo un caffè napoletano se venite direttamente sul nostro gabbiotto, a Ocean Drive. Ma andiamo avanti con la nostra classifica latina, siamo arrivati alla numero 15
0: con Belé con La Plena.

0: cerca, cerca.
1: Sí, es que siempre.
0: Sí, porque seguro hay escasez de peces en el mar.
1: Guardano chiaramente, attentamente, quando vedono uno squalo. Ragazzi, dovete, appena arrivate sulla spiaggia, dovete vedere se c'è la bandierina rossa. Se c'è la bandierina rossa, non andate a mare, perché c'è un pericolo. Quale potrebbe essere?
0: Peligro.
1: Uno squalo, oppure il mare è troppo alto. No. Però chiaramente i bagnini non vi faranno mai buttare, perché qui sono attentissimi. Baywatch americani sono attentissimi.
0: Peligro, claro che è un tiburon, no, nunca può essere una mujer.
1: Oscar, potremmo fare noi Baywatch qui a Miami, cosa ne pensi?
0: No.
1: È un lavoro che possiamo fare o no?
0: No, non tenemos el físico.
1: Andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 14.
0: Con Karol G, si antes te hubiera con

0: bellísimo merengue con Si Antes Te Hubiera Conocido, de la famosa colombiana Karol G.
1: Que se ha lanzado anche con ragazzi últimamente.
0: Sí, sí, al Grammy Award. No la vieron cerca de Fate y me lo han confirmado que se han dejado. Aprovecha, sí, sí, Gino.
1: No, ma lui è un po' particolare, un po' un tipo un po' tirato. Non lo conosco bene. Lei voleva un diamante ultimamente. Lui si presentò con un anello di bigiotteria. Non si fa, possono fare, non si possono fare.
0: Ah, bueno, questi, compraselo.
1: Questi regali a Karol non si possono fare. Karol,
0: compraselo tu.
1: Come lo compro io? Allora, andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13.
0: No vamos con Manuel Turizo con questa nuova bachata, Por un Pendejo. No

0: Momento Latino su Instagram, veramente la nostra pagina sta volando, no? Salutiamo ancora un altro amico, anzi una coppia di ballerini, Luigi e Ilaria Tropical Dance, che ci hanno appena scritto qui a Momento Latino, no? Che ne pensi? Vogliamo salutare Luigi e Ilaria?
1: Tropical Dance. Luisito in spagnolo, Ilaria.
0: Salutiamo i nostri amici che ascoltano come sempre Momento Latino e soprattutto salutiamo tutti voi che come sempre ogni sabato e domenica ci ascoltate in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Ma noi vamos con la nostra super classifica latina.
1: E nuovo con la posizione numero 12 con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes,